club in the world. Now, superstar DJ, Lost Frequencies.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: M2O DJ Time.

0: questo era il mio ultimo disco. DJ Time in the Mix torna domani, sempre da mezzanotte, su M2O. Ciao da Gio.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A1.

0: 11.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
2: In FM Lab su mduo.it.
3: Già le 6 e un minuto, buongiorno e buon giovedì. Da noi DM2O.

0: Questa è la canzone Atahualpa, Ultimo Imperio, M2O, ve l'ha messa per iniziare al meglio questa giornata e già per risvegliare dei ricordi, perché è appena arrivato questo messaggio, senti qua, lo sentiamo insieme.
1: Grande Claves,
0: ciao.
1: Che ricordi.
0: Lo so.
1: Andavo a ballare a Torino con l'Ultimo Imperio. Un saluto da Michele D'Albiate.
0: Grazie, ciao Michele, uno dei primissimi ascoltatori di questa diretta della mattina alle 6 e 4 minuti con la musica di M2O. Il 3 di settembre, buongiorno, è ben iniziata questa giornata per quelli che hanno iniziato adesso, anche per quelli che magari sono con noi già da tutta la notte, insomma dalle prime ore, dalle ore piccole, quelle che si chiamano le ore piccole, no? Che sono appunto le primissime della notte. Allora, siamo belli pronti per iniziare insieme anche questa nuova giornata e per fare quello che sappiamo fare meglio, cioè mettervi queste canzoni e mettervi questa musica. Io sarò qua per tutta la settimana, in realtà quindi ancora per oggi e domani, stavo per dire, perché insomma siamo arrivati al giovedì e quindi questa prima settimana settembrina volge al termine. A proposito della nostra musica, adesso ci ritrasferiamo una canzone piuttosto recente, aveva avuto il suo grande successo al Festival di Sanremo. Lui è Lazza e su M2O, questa è la sua Cenere. Oh.

cui Bad Bunny stava proprio guadagnando tutto il successo che nel frattempo ha avuto, anche grazie a una canzone un po' diversa rispetto al solito, perché adesso se dobbiamo proprio dirla tutta, no? La sua carriera è nata come artista latino, è nato come artista reggaeton, è nato come artista, diciamo, molto legato a delle sonorità diverse da queste, che invece sono molto più simili alla musica dance e che lui prendeva, diciamo, rubava da il Jersey Club, il genere nato nell'area di Newark e del New Jersey, con questi ritmi molto marcati, con questi bassi molto marcati, messi all'interno di questa sua canzone Where She Goes. Sono nel frattempo arrivate le 6:11, stavo guardando l'orario e significa solamente una cosa, che abbiamo bello pronto l'M2Hot all'inizio di quest'ora. L'appuntamento ce l'abbiamo anche adesso con la musica nuova.

Si sono incontrati durante la Miami Music Week di quest'anno e hanno fatto insieme questa canzone dopo aver già lavorato insieme, tra l'altro, non era la prima volta che facevano qualcosa di musicale. Sto parlando dei Prospa, questi due DJ che arrivano dalla città di Leeds. Insieme a loro c'è Clooney, li abbiamo imparati a conoscere con quella canzone che era Free Your Mind, che ancora stiamo ascoltando e che è stata una delle protagoniste degli ultimi mesi dal punto di vista delle canzoni dance che ci piacciono di più. Questa qui è nuova con anche un altro artista, l'hanno reclutato lì per strada, passava, hanno detto: vuoi venire? No, non è vero, però insomma sì, l'hanno fatto cantare il cantante di Los Angeles, Tristan Harris, con Good Girl, che era poi il titolo della canzone che vi abbiamo appena messo. Allora, nel frattempo accolgo anche tutti gli altri ascoltatori, qua la porta è aperta, potete entrare tranquillamente, fermarvi quanto volete. La diretta del mattino di M2 è appena iniziata, proprio da 14 minuti, e andrà avanti per tutta la giornata e come fino alle ore 9. Buongiorno da Claves, 342-654-3210, approfitto perché non l'avevo ancora fatto, ecco, il ricordo, diciamo il reminder del nostro numero utilissimo per partecipare a questa diretta con i vostri messaggi. Adesso c'è un pezzo di qualche anno fa, si intitola Lemon Tree, Alle Farben con i Fool's Garden.

0: Una canzone che descrive appieno i giorni che abbiamo vissuto fino ad adesso e che piano piano ci apprestiamo a salutare. I giorni d'estate, Summer Days, è il titolo di questa canzone. C'è la produzione di Martin Garrix, c'è il rap di Macklemore e poi la voce che abbiamo sentito cantare in falsetto, che era quindi quella che sentivamo fino all'ultimo, era quella di Patrick Stump. Siamo su M2O, sono le 6:20 di questa mattinata del giovedì.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
3: Dance with us.
2: Questa notte
4: Clapton, Toy Tonics,
2: solo su M2O.
5: Perché,
6: perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore

0: le tue azioni con il dividendo.
1: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
0: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Stanotte insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

LP1, I Need a Sign, titolo di questa canzone che riprende Show Me Love in questa nuova versione che sentiamo qui alle 6.26 in onda su M2. Allora, volevo fare un giro di saluti e in particolare volevo salutare una categoria di persone, cioè quelli che lavorano in un posto dal quale transitano anche altre persone, che però mettono M2, che quindi in un certo senso ci fanno ascoltare da più persone. Un saluto ai ragazzi del distributore IS di Olmo Perugia. È arrivato il messaggio, sempre connessi con noi. A me questa cosa fa molto piacere, ripeto, soprattutto quando capita di essere in posti in cui ci si sente, anche grazie al fatto che viene messa la radio in luoghi dove la gente va, in questo caso, a fare rifornimento. Sono le 6.26 e allora significa che dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti con la musica di questa mattina per fare quello che sappiamo fare meglio, mettervi delle canzoni come nel caso di questo in arrivo. Si intitola Ritmo della Noce.

La voce di Rove qui su M2O con una canzone molto più romantica rispetto alle altre, ma grazie al fatto che c'è dentro un pezzo super romantico che è quello che sentiamo in sottofondo. I'm Yours di Jason Mraz, una delle voci, una delle canzoni più belle degli ultimi tempi che lui ha campionato, e ci ha fatto questo pezzo altrettanto riflessivo, altrettanto romantico, dicevo un po' diverso, no, se vogliamo, rispetto alla musica di Rove, che però ci piace sempre ascoltare, cosa che abbiamo fatto anche in questa mattina alle 6.32. Buongiorno nel frattempo con la nostra musica di M2O, ciao da Claves e i vostri messaggi. C'è chi segnala, per esempio Lena mi ha fatto sorridere: buongiorno da Roma, 24 gradi, il traffico è aumentato. Il traffico è aumentato, è una delle cose che porta con sé settembre, arriva l'autunno e torna il traffico. Ma su M2O adesso torna l'M2Old, l'appuntamento che abbiamo qui alla mezza dell'ora.

Family, com'è gioiosa questa canzone di Dana Dawson. Siamo nel 1995, siamo con un pezzo della categoria M2 Old qui di M2O. Stavo pensando al fatto che lei, cioè quest'artista, questa cantante americana di New York City, era una di quelle che all'inizio non faceva proprio la musica dance, o meglio aveva iniziato da giovanissima, aveva fatto un album di esordio dell'88 e poi all'inizio era, diciamo, più pop, più R&B. A un certo punto negli anni 90, quando la musica dance ha conquistato letteralmente tutto il mondo, lei si è anche un po' convertita, diciamo così, uso questo termine, a fare pezzi come nel caso di Three's Family, sentito come M2 Old. Ora adesso c'è una canzone che segna una collaborazione che sono una di quelle che si rinnova di anno in anno, e lo hanno fatto anche in questo 2026, la cantante BBXA, la musica di David Guetta, la loro canzone insieme,

0: quale loro usano la metafora, diciamo, del safari per descrivere la pista da ballo come una giungla. Ed è anche una canzone con delle infiltrazioni, perché Pharrell, che è uno che di solito non fa musica reggaeton, si era aggiunto 10 anni fa, nel 2016, in questo pezzo, dove non solo ha prodotto la canzone, ma canta anche all'interno di un brano che però appartiene a uno degli imperatori del reggaeton mondiale, cioè J Balvin. È anche questa la musica che senti qui su M2O.
1: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato IT Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

Si sente che ci stiamo avvicinando al weekend anche con la nostra musica dagli anni 90, ancora dagli anni 90, General Base, Base of Love, il titolo della canzone che stai sentendo alle 6.47 minuti. Questa è M2O, buongiorno e buon giovedì 3 di settembre. Anni 90, ma dico anche l'anno preciso, 1993, è stato un periodo quello lì, non solo dal punto di vista musicale interessante, ma dal punto di vista delle nostre abitudini e di come sono cambiate, o meglio di come sono successe in quel periodo lì delle cose che poi hanno cambiato le nostre abitudini e diciamo le hanno portate fino ad oggi. Perché in quel periodo lì, diciamo tra il 93 ma soprattutto tra il 94, è successa una cosa che oggi diamo tutti per scontato, cioè poter comprare qualcosa collegandosi su internet, che all'epoca era quasi fantascienza. Tipo per esempio la primissima transazione online fatta con carta di credito risale al 1994 e c'era un portale che si chiama Netmarket, dove un signore, un imprenditore, vendette un CD di Sting, ok? Che fu acquistato per $12.48, ma l'anno successivo, quindi il 1995, è stato un anno importantissimo per questa cosa, perché sono nati due colossi di oggi. Uno era Amazon, che l'abbiamo raccontata e la sapete forse anche voi questa storia, insomma all'inizio nasce come una libreria online e Jeff Bezos aveva fondato questa cosa soprattutto nel suo garage, perché sapete che queste invenzioni tipo Apple, tipo Microsoft eccetera, nascono tutte nei garage della California, ed era però un sito pensato appunto per vendere libri. Ma soprattutto oggi, quindi il 3 di settembre del 95, veniva lanciato eBay, che oggi è una realtà consolidata, ma all'epoca aveva un altro nome, si chiamava Action Web, ed era stato fatto proprio per vendere online delle cose usate, tanto che il suo fondatore e la prima transazione fu quella di un acquisto di un puntatore laser che però era difettoso, era rotto, tanto che la persona che l'aveva acquistato diceva, ma, o meglio, la persona che l'aveva venduto disse, ma chi è che l'ha acquistato? Contattò l'acquirente e gli spiegò che era semplicemente un collezionista di puntatori laser rotti. Ora, quanti ce ne potevano essere al mondo? Pochi, ma grazie a quella piattaforma erano entrati in contatto, e quindi da lì che si intuì poi il potenziale di quello che poi è successo anche negli anni successivi, cioè il fatto che tutti quanti abbiamo imparato a vendere e comprare online anche oggi.

0: Man con Paranoia, la versione di Associevole Adal Wolf in onda su M2, il loro bootleg, quello che vi mettiamo e che abbiamo messo anche alle 6:53 minuti della mattina. Aspetta che c'era un messaggio dell'ascoltatore Cristiano.
1: Ciao, per cortesia, mi puoi spiegare come funziona Play With Us?
0: Ah, grazie. Come funziona il Play With Us? Beh, arriverà un momento a sorpresa nel corso della giornata, nel corso della giornata più volte, non solamente con me ma anche con gli altri più tardi, con i miei fantastici colleghi speaker di M2O, con una canzone in particolare che oggi è quella di Robin Schulz, si intitola Take It Slow. Quando sentirete quel pezzo seguito e preceduto dal jingle, sarà quello il momento di mandare il vostro messaggio. A quale numero, mi dici Cristiano? A quello a cui hai mandato tu questo messaggio. Però per tutti gli altri ne approfitto per ricordarlo: il 342-654-3210. Allora, siamo pronti, dai, che stiamo per arrivare alle ore 7 e la mattinata è ufficialmente iniziata. La prossima canzone dei Black Eyed Peas, Anitta e El Alfa, dal 2002. Questa è Simply the Best.

0: digitale terrestre.
1: Il titolo della canzone era Slick, la canzone che ci ha portato a pochi secondi dalle 7 della mattina. Allora, buongiorno da M2O, senti che bel buongiorno c'è adesso con l'M2IT, la nostra musica italiana in arrivo adesso.
2: M2O, più musica. M2O, M2IT.

musica italiana, quella a modo nostro qui su M2O. Un momento che gli ascoltatori hanno raccontato e aspettano sempre con grande ansia, e quando, cioè con grande ansia in senso positivo, ovviamente, cioè sanno che all'inizio dell'ora c'è la possibilità anche di farsi una cantata mattutina liberatoria. È quello che succede ogni tanto mi arrivano anche messaggi vocali di gente che canta sui nostri M2 Hit, quando per esempio è in macchina in mezzo al traffico e sta andando a lavorare, come potrebbe essere, diciamo, una condizione comune a molti di voi alle 7:03 della mattina. Allora, ancora buongiorno e bentrovati, accogliamo tutti quanti, anche voi che siete arrivati da poco in questa nostra diretta del giovedì, in questa settimana ancora ultima, diciamo, estiva per noi di M2O, con me Claves oggi, ancora domani nella fascia 6-9, e da lunedì poi torneremo tutti quanti, diciamo, ai nostri posti di combattimento. Ora andiamo avanti con un pezzo abbastanza in realtà recente, nel senso che è uscito nel 2026, ma all'interno c'è un brano di qualche anno fa, si intitola Funky Bahia.

0: Se chiudo gli occhi sono ancora lì nell'estate di 3 anni fa, quella del 2023, con La Falda, la canzone di Mike Towers. Il problema, anzi il problema, scusate, volevo dire il potere della musica, non solo il problema della musica, che anche questo, cioè che basta una canzone per riportarci, almeno con la mente, in un momento ben preciso in cui magari ascoltavamo quella canzone lì, come nel caso di questo pezzo sentito su M2O alle 7:09. Ora però abbiamo una novità, quindi abbiamo una canzone che ci riporta saldamente alla data di oggi, al 3 di settembre. È uscita da poco, è la nuova canzone dei The Bauza e si intitola Lose Myself. L'appuntamento con il nostro M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hit di domani. The hits

Appena messo qui su M2O i tre DJ e produttori che arrivano dalla Norvegia e che hanno anche un aspetto molto norvegese. Cioè, sono andato adesso a rinfrescarmi la memoria con una loro foto. Allora, sono tre ragazzi anche abbastanza belli, insomma, sono tre ragazzi prestanti. Sono tre ragazzi che comunque quando li vedi in faccia ce l'hanno un po' quell'aura e l'aria da nord europei. Poi adesso non per forza magari diresti che sono norvegesi, però insomma sono esattamente così. E sono quelli che hanno fatto Magnetic, un fenomeno globale. La loro musica è arrivata veramente in tutto il mondo, grazie al fatto che ne hanno fatta come una, cioè appunto Magnetic, che ha avuto quel successo che si meritava e che è arrivato trasversalmente, cioè da diversi punti, è diventata ovviamente virale sui social, è piaciuta alle radio, è piaciuta a chi ascoltava le radio e in generale quello che poi insomma era un piccolo progetto di ragazzi nato nel 2021 esploso a livello in tutto il mondo, non solamente in Norvegia. Eccoli qui quindi ritrovati all'interno del nostro appuntamento con la musica nuova, era il nostro M2Hot.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: DJ Time in the mix. DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
9: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
10: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
9: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a 19,99 euro e soffiatore elettrico a 3 funzioni a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
13: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
12: Fuori tutto? Fuori subito!
13: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo Dark Planet.
14: Dark Planet, convenienza nostra!
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

Save Your Tears for Another Day. Bella questa canzone, la versione remix di Cosmic Dawn. Lui è The Weeknd, con lui c'era anche Ariana Grande, che ha impreziosito questa canzone grazie anche alla sua voce, a quell'acuto che si sente quasi angelico a un certo punto. Buongiorno da M2O e bentrovati in questa mattinata con la nostra musica. Subito dopo The Weeknd, Barry Can Swim, Dance Dance.

0: temporale.
1: E mi piace?
0: E mi piace.
1: Bundabash, Annalisa. Era l'estate del 2022, 4 anni fa, per la loro Tropicana. M2 l'ha messa alla fine di quest'estate 2026, nella mattinata alle 7.33. Siamo prontissimi per dare la linea alla nostra redazione per tutte le ultime news. M2O.
2: Ancora attenzione Stati Uniti-Iran, con Teheran che nelle scorse ore ha lanciato missili e droni su basi statunitensi in Kuwait. Tajani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia. Attenzione, con Matteo Salvini che parla di paranoie. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita e la prima regione di centrodestra a dare il via libera. Inaugurata ieri l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, consegnata il Leone d'Oro alla carriera George Clooney, per lui una standing ovation. Italia in semifinale agli europei di pallavolo. Le ragazze di Velasco hanno sconfitto la Svezia in rimonta nei quarti 3-1. Sabato a Istanbul affronteranno la vincente tra Polonia e Olanda. E il tennis, con gli US Open finisce al secondo turno la corsa di Matteo Berrettini, battuto in 4-7 dall'argentino Mariano Varone. E ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Alta pressione con tempo stabile e soleggiato praticamente su tutta l'Italia, clima caldo, nel pomeriggio sole ovunque con cieli sereni, qualche nube sui rilievi del nord e sul basso Tirreno. In serata sempre bel tempo ovunque senza disturbi. È tutto con il meteo.it, una buona giornata.

0: King of My Castle.
1: Mamma mia, che bella, King of My Castle. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno anche a quelli arrivati proprio in concomitanza con l'arrivo dell'appuntamento M2Old 1998, One Two Project. Dietro a questo nome c'era quello di Chris Brown, artista, DJ e produttore americano molto legato alla scena elettronica, che questa è, ecco, con questa diciamo ha fatto poi il suo successo nel mainstream, cioè ha portato la sua musica a essere conosciuta in tutto il mondo e essere anche tramandata per certi versi, perché poi questa canzone, come tante altre degli anni 90, fa parte di una categoria di pezzi che sono stati molto tramandati nel corso degli anni grazie a tutti quei remix, a tutte quelle nuove edizioni che poi sono state fatte nel corso del tempo secondo anche un po' le mode musicali, cioè tipo magari c'era quello dei primi anni 2010 più EDM, più elettronico, più electro dance music, poi ci sono quelli dell'anno 2020-2025 che sono un po' più tech house, insomma attraversano diverse epoche musicali sempre all'interno di questo grande insieme della musica elettronica che a noi di M2O piace tantissimo. Ma non solo la musica elettronica, a noi piace anche il rap, piace anche un rap italiano, piace anche un rapper in particolare, Gue Pequeño.

Time After Time. Questa è un'atmosfera quasi, quasi sognante. Quasi che chi si è svegliato da poco potrebbe pensare: ma sto ancora sognando o sono sveglio e sto ascoltando M2O? Dash Berlin con Time After Time, che era ovviamente un pezzo di Cyndi Lauper, che poi il progetto olandese Dash Berlin lo ha, diciamo, ripreso e rifatto in questa versione 2022. Ora, questa è una canzone nuova nella quale si è infilato anche Jason Derulo, DJ Goja, Melody e Jason Derulo appunto con Michiko.

0: Le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.

0: ora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: aumento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
0: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: l'estate di Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese e la loro canzone M2 ve l'ha rimessa in questa mattinata del giovedì 3 di settembre alle 7.52 minuti. Buongiorno, ben arrivati anche agli ascoltatori che nel frattempo si collegano, che arrivano e che chiedono del Play With Us, che è un gioco che noi faremo da qui alle ore 9 della mattina con la nostra musica. E tra le cose che succederanno stamattina, vabbè, abbiamo anche un altro appuntamento M2 World più tardi, abbiamo i nostri pezzi che vi mettiamo uno dietro l'altro, e il prossimo che stavo guardando proprio lì in lontananza all'orizzonte, come se fossi nel mare ancora, si sente che ho ancora un po' la testa alle vacanze, no? Ogni tanto faccio dei riferimenti come se fossi ancora in vacanza al mare. C'è in primis la voce di John Martin, cantante che ha cantato tante altre canzoni della musica elettronica, una voce che sono sicuro riconoscerete e che è dedicata a questa canzone anche un po' a chiunque voglia e stia tornando a casa, dove per casa si intende anche le proprie abitudini e quello che succede nella vita di tutti i giorni. La produzione degli Art Bat e la canzone è Coming Home.
1: Più musica. M2O.
2: M2O.
1: M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Take it slow, che però è l'esatto opposto di quello che devono fare gli ascoltatori quando arriva il momento del play with us. Cioè devono essere veloci, devono mandare il loro messaggio al numero 342-654-3210. Quando oggi si sente questa canzone Take it slow di Robin Schulz, il pezzo designato per il gioco Play with us con noi oggi. Allora, i nostri gadgets sono in palio e li stiamo per regalare a un ascoltatore. Tra l'altro un ascoltatore che ha mandato questo messaggio vocale, quindi ve lo faccio sentire.
3: Play with us, Walter da Como. Ciao.
2: Ciao Walter da Como, eccoti. Hai ascoltato il tuo messaggio alla radio? Significa che hai vinto tu al Play With Us. Complimenti.
4: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dimmi qua.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Le 8 appena scoccate, giovedì mattina, buongiorno da questa radio, da noi in TM2O. Oh yes! E buongiorno da Claves, siamo pronti a mettervi un pezzo storico degli anni 90, The Age of Love.
0: M2O. Più musica. M2O.

Shake it off, dear job love, dear job love, dear job love.

Come on, dance with me, move your body. Wow, 1990, Age of Love. The Age of Love è il titolo della canzone. M2O vi ha fatto iniziare questa nuova ora così. Ah, quanto mi gasa sentire un pezzo come questo. E spero sia successa la stessa cosa con voi dall'altro lato della radio, nelle vostre faccende delle 8 e 3 minuti. Buongiorno da Claves, anche agli ascoltatori che sono arrivati da pochissimo e che mi piace salutare, perché poi li riconosco perché mandano il messaggino con la loro presenza, no? Come fanno quelli che magari sono qua già dalle 6 e anche prima della mattina. Allora, siamo belli pronti per continuare questa giornata insieme e in generale questa settimana di ancora palinsesto estivo nelle nostre programmazioni. Mi troverete anche domani fra le 6 e le 9. Ma adesso, a proposito, ecco, mi fa sorridere questa cosa, perché poi penso, no, alla nostra programmazione musicale, anzi lo saluto anche a Mauro Miclini, che ogni tanto mette delle canzoni che mi fanno dire: ma questa forse sarà mica dedicata a chi sta andando al lavoro in questo momento? Perché insomma l'orario è più o meno quello e la maggior parte delle persone magari sono in questa condizione. E in arrivo c'è un pezzo che, pensa un po', si intitola I Don't Wanna Work, cioè io non voglio lavorare. L'ha fatto Martin Solveig e lo sentiamo adesso. Arriva direttamente dal 2023.

0: Even Me, Tu Po Te. È il finale, quello sussurrato, mi piace tantissimo, in cui Jolie fa Even Me, Tu Po Te. Ho cercato di imitarlo, con poco, diciamo, successo. La canzone del 2024 di Jolie, quella che l'aveva portato sul palco dell'Ariston, arrivato secondo al Festival di Sanremo di quell'anno lì, ed era anche una bella canzone da recuperare per voi in questa giornata del giovedì. Aspetta che nel frattempo è arrivato un messaggio di Simo, uno di quelli che mi piace molto e che incarna perfettamente lo spirito della nostra musica. Senti qua.
1: Buongiorno Flavio. Eccolo, buongiorno. Buongiorno Simone, dalla provincia di Treviso.
0: Ciao da Treviso.
1: Sono al lavoro, mi hai fatto sentire un pezzo del genere, mi ha dato una spinta impressionante. Grazie, ciao.
0: Fantastico, ciao Simo, grazie a te, mi fa molto piacere questa cosa. Allora, il pezzo era quello di poco fa, che si intitolava I Don't Wanna Work. Un messaggio subliminale per i nostri ascoltatori. È arrivato anche Alessandro, che ha detto: mi aspettavo No Stress di Lauren Wolf, quando si parlava di persone che non vogliono andare a lavorare. In effetti il testo di No Stress dice anche questo, no? Dice I Don't Wanna Work Today. Vabbè, insomma, tutte canzoni che mandano dei messaggi subliminali, mettiamola così. Allora, c'è un pezzo nuovo ora su M2O. È l'appuntamento con il nostro M2OT. Siamo all'inizio di questa nuova ora, sono le 8:11 e quindi è tutto pronto per ascoltare le Muna.

Eastside Girl. Loro sono le Moon, arrivano da Los Angeles e questa è la nuova canzone che questa band ha tirato fuori e si intitola così perché Eastside è una zona della città di Los Angeles e loro parlano di una ragazza, visto che c'è anche girl nel titolo, che arriva proprio da quelle parti là. Questa è una delle hit, delle hot, anzi sarebbe il caso di dire, che M2O vi mette. Insomma, la categoria, come stavo raccontando poco fa, è quella di un pezzo nuovo ed è la possibilità che la radio vi dà e che è la possibilità che M2O vi dà di scoprire delle canzoni nuove e che mettiamo qui all'inizio dell'ora. Allora, abbiamo parlato della città di Los Angeles, adesso approfittando di questa canzone sentita alle 8.14 in questa diretta, ma dobbiamo ritrasferirci dall'altro lato del mondo praticamente, cioè nella città di Londra, nella quale si sono conosciuti una serie di ragazzi che facevano il college insieme, l'University College di Londra, e nel 1997 hanno dato vita a un gruppo che poi è destinato a diventare uno dei gruppi più fortunati, più famosi e anche più redditizi, mi viene da dire, della storia. Li sentiamo qui con la collaborazione di Beyoncé nella versione remix di una canzone di qualche anno fa, era il 2016, quindi 10 anni fa. Coldplay, questa è Him for the Weekend. Oh,

0: Nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
2: Dance with us.
1: Questa notte
3: Clubtone Toy Tonics.
1: Solo su M2O.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
5: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua.

0: Tua. Un euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Fino al 17 settembre. Spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: tutti quanti con la loro Takata, che poi in occasione del successo di questa canzone con la voce di Raúl Martínez Rodríguez, che è il cantante cubano che sentiamo all'interno di questo pezzo, che appunto all'epoca veniva ballato, ascoltato tantissimo, loro cambiarono anche il nome in Takabro, che poi è il nome con cui avevano firmato questa canzone che abbiamo ritrovato qui in onda su M2O. Le 8:32 della mattina, ancora buongiorno da Claves, è l'ultima mezz'ora che trascorriamo insieme nella prima parte della giornata di questo giovedì. Con la nostra musica siamo arrivati di nuovo al momento in cui pensiamo a quello che succedeva nel passato e soprattutto a quello che succedeva negli anni 90. Abbiamo pronto per voi, è proprio in partenza, il pezzo di Ride Safe Fred. Siamo nel 1991, siamo proprio agli inizi degli anni 90 con questa canzone in cui c'è una persona che ripete che lui è troppo sexy per tutto questo. I'm too sexy. This is
1: too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

I'm Too Sexy. 1991, il gruppo Rise e Fred, dai due fratelli Richard e Fred Freebrass, era nata questa formazione con anche il chitarrista Rob Manzoli, che aveva dato vita a un successo di quel periodo là. È una canzone che è un po' una critica e anche un po' una presa in giro, perché la storia è che all'epoca i due fratelli Freebrass gestivano una palestra a Londra che era frequentata molto spesso da modelli e diciamo da persone attraenti o comunque che gravitavano intorno al mondo della moda. E Richard raccontò di aver avuto quest'idea in una giornata molto calda. C'era questo ragazzo, questo modello, che si tolse la maglietta davanti a uno specchio, cominciando a dire I'm too sexy for my shirt, quindi sono troppo sexy per questa maglietta, devo toglierla, devo mettermi a petto nudo. E allora dall'epoca, diciamo, in cui questa cosa succedeva, nasce poi l'idea di questa canzone, in cui in effetti poi il testo e il cantato dice proprio questo: I'm too sexy. 8:36 della mattina. Allora, tra le cose che sono successe proprio nelle ultime ore, udite udite, c'è Peggy Goo che è salita in console con Lewis Hamilton e Charles Leclerc durante un momento anche un po' esilarante successo al Gran Premio di Monza. Adesso, se andate sul nostro profilo Instagram, vi abbiamo messo anche il video. Ve lo dico, sapete perché? Perché c'è la prossima canzone in arrivo su M2O, e indovina un po' chi l'ha fatta? Proprio lei, Peggy Goo, Who Man.

0: che già nei corridoi di M2 molto mattiniero. Shorty con Vita Nueva, la canzone che aveva fatto nel 2021. Di solito si dice dell'anno nuovo, no? Anno nuovo, vita nueva. Ma in questo caso, visto che settembre è un po' il capodanno dell'anno, mi sembrava anche un bel messaggio, una bella canzone da ascoltare anche con questo spirito qua. Dai, che adesso ricomincia tutto e andrà tutto benissimo.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,90 euro.

0: 89 e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto, da rica pa' serle. Wiggity, wiggity, wiggity, wow! We play!

0: modo in cui la musica del passato ritorna e viene conosciuta anche dalle nuove generazioni. Perché attenzione, mettiamo un po' di ordine, diamo un po' di informazioni su questo pezzo. Ovviamente Smooth Operator è una canzone degli anni 80, del 1984, qualcuno se la ricorda nella versione originale. Questa qui è però firmata da Pure Mind, che è un progetto che si occupava proprio di fare questo, cioè di prendere dei pezzi e rifarli in chiave più hardstyle, più house, più techno, insomma tutti i vari generi. È la musica che hai appena sentito su M2O. Ora c'è un pezzo dal titolo I Don't Mind.
1: Più

How Does It Feel? Senti che sound ti mette M2O. Alle 8.53 How Does It Feel, che poi era Blue Monday Day New Order, un pezzo degli anni 80. Poi sono arrivati Dub Dogs, che sono questi due DJ brasiliani, che sono anche due fratelli oltre ad essere due DJ, con Fezzo e Zarx. Hanno realizzato questa canzone mantenendo molto anche quell'atmosfera un po' cupa e che aveva l'originale, quasi malinconica se vogliamo. Dai, questa è invece la Swedish House Mafia, che è tornata con una nuova canzone insieme a Licky Lee.

0: con la voce di Justin Timberlake, quasi un po' anche angelica con questo suo tipico falsetto che ci salutiamo. What goes around comes around era il titolo della sua canzone appena messa come ultimo pezzo per quanto mi riguarda oggi. Mancano pochi secondi alle ore 9 del mattino, cioè manca un minuto dai per essere proprio precisi alle 9 del mattino. Noi ci sentiamo domani per chiudere questa settimana insieme nell'appuntamento fra le 6 e le 9, e invece l'appuntamento che arriva adesso è quello dalle 9 al mezzogiorno con Davide Rizzi. Passate un buon giovedì, a domani da Claves, ciao!
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
6: In FM, Lab, su mvo.it.
0: Per un Claves che se ne va, un Davide Rizzi appena arrivato in diretta su giovedì 3 settembre 2026, le 9 in punto. Che ne dite? Iniziamo subito con Shakedown.

che c'è in questa canzone di Shakedown at Night. E invece sono le 9.02 minuti del giovedì mattina su M2O, e quindi l'occasione anche giusta per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi, qui tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 all'interno del nostro matinè, che sapete ci piace definire una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di andare a commentare le notizie che troviamo.

tutti i giorni inviate sempre al 342-654-3210. Mi raccomando, messaggi vocali brevi, sintetici, così riusciamo a sentirne sempre di più e ad ascoltare tante voci che arrivano proprio da tutto il pubblico e da tutti gli ascoltatori di M2O, che questa mattina secondo me ormai sono tutti al lavoro, pochi vacanzieri rimasti a dirci la verità, tutti sono rientrati, vanno a ritrovare i vecchi colleghi, com'è andata, è lì, com'è stato. Ecco, anche da noi succede la stessa cosa, perché ovviamente essendo un posto di lavoro ci siamo ritrovati

Ecco, quindi in questa prima ora vorrei parlare con voi dei popoli, secondo voi, proprio oggettivamente più belli del mondo. Che arrivate, proprio prendete un volo, arrivate in un altro paese e dite: ma qui sono tutti bellissimi,

puntata di oggi alla canzone di Robin Schulz, Take It Slow, Bullet. Sì, questa la conoscete benissimo e sapete anche che se vincerete il Play With Us avete la possibilità di portarvi a casa il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers.

0: è qualcosa che è rimasto e rimarrà anche nella storia della musica per sempre, perché è clamorosa. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, alle 9-10 minuti. Già tanti messaggi che arrivano, non solo per il sottoscritto o per quanto riguarda anche una vostra opinione rispetto alle persone, ai popoli più belli del mondo. Parliamo di estetica, parliamo di bellezza, ma arrivano anche messaggi indiretti per qualcuno che tornerà settimana prossima, vero Alte?
1: Avvocato, ma è vera questa storia che Walter Pizzulli è in galera, ce l'hai mandato te e non inizierà la nuova stagione?
0: No, guarda, allora non posso pronunciarmi ancora su questa materia, ma da informazioni a me arrivate dalla Procura della Repubblica, Walter Pizzulli dovrebbe ricominciare il Morning Show lunedì prossimo, ovviamente.

11 minuti vogliamo raccontare quelle notizie che per motivi e ragioni ovviamente di rilevanza internazionale non solo non trovano spazio nei grandi titoli quotidiani, ma a dir la verità meritano di essere raccontate perché qua

attuale di concreto. E allora c'è un assoluto esempio virtuoso che arriva dalla provincia autonoma di Bolzano, che ha avviato un progetto pilota della durata di un anno per garantire la contraccezione gratuita ai residenti di età compresa tra i 14 e i 25 anni, andando a stanziare, pensate, 500.000 euro. Tra l'altro questa iniziativa copre ogni tipo di contraccezione, ovviamente questo accesso avverrà tramite consultorio, ambulatorio, ovviamente medici.

al mondo anche con le loro nuove produzioni. Parlo del loro duo britannico, o meglio i Prospa, che conosciamo benissimo, insieme a Clooney, i protagonisti di questo M2Hot. La novità che avete appena ascoltato su M2Hot si intitola Good Girl. E pensate, non è proprio una novità, non perché non sia stata pubblicata proprio in questi giorni, ma a dire la verità era stata presentata in anteprima alla Miami Music Week 2026 in primavera, dove praticamente si sono ritrovati sia i Prospa che Clooney, hanno deciso di lavorare insieme e l'hanno testata sul campo, così per dire. 9 e 14 minuti, ancora notizie da sesta pagina, perché il nostro paese secondo me è meraviglioso, perché ci sono delle iniziative popolari, delle feste che proprio vanno a celebrare i piatti tipici in generale. Quindi saprete che è una decina d'anni che nella città di Treviso ci si tiene la Tiramisù World Cup, e quest'anno appunto ospiterà dal 9 all'11 ottobre 2026 questa competizione culinaria, che è riservata a concorrenti non professionisti impegnati però nelle categorie della ricetta originale creativa di uno dei dolci più famosi del mondo. Tuttavia però gli organizzatori della manifestazione della Tiramisù World Cup stanno cercando degli esperti, stanno cercando appunto di individuare, pensate, 130 assaggiatori che andranno poi a comporre la giuria popolare dell'evento. Quindi se siete golosi e non avete la nausea dopo 2-3 cucchiaiate di tiramisù, perché comunque è buonissimo e reggete bene gli zuccheri, potete

0: anni 90 che torna sempre. Ora però c'è stata un'incursione amichevole di Nicola Savino, che anche lui voleva dire un po' la sua sui popoli più belli del mondo. Secondo te chi sono esteticamente
1: io
0: più belli?
1: Io ho un debole per i latini e le latine.
0: È vero,
1: io dico tra Spagna e Portogallo.
0: Tra Spagna e Portogallo. Io vado in Danimarca, anche scandinavi, mi fanno venire una soggezione estetica
1: quelli
0: impressionante.
1: Perché sono alti, ma per me tutto il mondo è alto.
0: Grazie, ciao Nicola.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
3: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
4: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo

0: o più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
3: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro!
2: Fuori tutto? Fuori subito!
3: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!

0: anche durante tutto questo 2026 la canzone di Ugel, Jamaican Bam Bam. Devo dire la verità, è proprio un anno molto creativo e molto fortunato per Ugel, che noi ascoltiamo sempre molto volentieri anche alle 9:30 minuti su M2O, dove è arrivato un messaggio, vi assicuro che non è stato pagato.
1: Io prego. Ogni tanto mi chiedo, ma come fa l'altra gente, quei pochi, a non ascoltare M2O, ragazzi?
0: Ma infatti,
1: è adrenalina pura, ti inizia la giornata con un sorriso, con del ritmo, con la ciccia di pollo. Ciao ragazzi, Sergio Pietasanta, vi voglio bene.
0: Nessun ascoltatore è stato pagato e o corrotto per mandare questo messaggio al 342-654-3210. Grazie Sergio. Ma come vi stavo raccontando, vogliamo parlare di bellezza, di estetica, dei popoli più belli del mondo. Marta mi stava raccontando che lei è un debole anche per i francesi e i parigini in particolare. Poi anche con Edoardo mi sono confrontato, noi siamo più sui paesi scandinavi, la Danimarca in particolare. Ma se volete raccontare la vostra, liberi di farlo le coordinate. Intanto però abbiamo preparato un M2 Old che arriverà dal 1993, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.

0: US Open finisce al secondo turno la corsa di Matteo Berrettini, battuto in 4-7 dall'argentino Mariano Varone. E il calcio: Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia, battendo rispettivamente Frosinone e Venezia, oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. E ora il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Alta pressione con tempo stabile soleggiato praticamente su tutta l'Italia, clima caldo nel pomeriggio, sole ovunque con cieli sereni, qualche nube sui rilievi del nord e sul basso Tirreno, in serata sempre bel tempo ovunque, senza disturbi, e tutto con il meteo.it, una buona giornata.

0: 90, più precisamente del 1993. Loro erano il collettivo britannico Urban Cookie Collective con The Secret, la loro canzone singolo di debutto che abbiamo riascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E nel frattempo iniziamo ad entrare nel vivo del nostro dibattito rispetto alla questione estetica mondiale, proprio perché adesso, giorni di grande rientro, ci si confronta dove sei stato, dove non sei stato, come ti sei trovato, come erano lì appunto i cittadini francesi, spagnoli, americani, brasiliani, tutto quanto. No, ma sai che erano veramente belli, ma proprio a livello estetico. Ecco, ci siamo confrontati anche noi qui in radio. Io dico sempre che i danesi sono i più belli che abbia mai visto, a pari merito anche con i coreani, ma lì c'è anche una questione di medicina, chirurgia e cura estetica che va anche oltre la bellezza pura in sé. Poi sentiamo qualcuno, visto che avete scritto in tanti al 342 654 310. Prego,
1: che abbiamo? Vabbè, allora è ovvio che sì, i popoli più belli sono quelli misti, è formati, vero, da bianchi e neri, quindi Capoverde, Cuba, Brasile e quel mondo
0: è
1: lì.
0: È vero, quanta estetica, quanta estetica. Però se è successo anche a voi, potete raccontare questa situazione di disagio estetico perché non vi sentivate magari ad appartenere alla stessa specie, perché gli altri erano sempre tutti bellissimi.

0: We Can Do Better, la canzone che avete appena ascoltato alle 9:41 minuti. È già Jov, direbbe il nostro capostazione Albertino, vero? Eppure giovedì mattina sì, ma vogliamo parlare della questione estetica mondiale. Ora non è che vogliamo andare a risolvere i problemi del mondo, ci mancherebbe altro, però sarà capitato anche a voi magari di viaggiare dall'altra parte, in un altro paese, e sentirvi magari così un po' in difetto rispetto alla bellezza, allo stile, al portamento della popolazione locale. Ecco, si chiama effetto alone, vi spiego che cos'è.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: M2O. La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport.

0: scarpe che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
10: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1169,90 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
12: Dimmi quando.
10: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

Jump Around, questa è la canzone che avete ascoltato alle 9:49 minuti in diretta su M2O. Ci sono io, sono Davide Rizzi e ci stiamo interrogando sul senso estetico delle persone in giro per il mondo.

al momento, motivo per cui vediamo tutto il mondo rosa e gli altri anche un po' più belli. Poi c'è anche un fattore puramente estetico che nulla ha a che fare con i lineamenti del viso, quelli più canonici che vogliamo magari utilizzare per darci un senso e un canone estetico, perché la bellezza percepita non dipende solo dalla forma degli occhi, del naso, dai segnali e tutto quanto, ma dipende da una cosa che a volte possiamo dare per scontato, dal sorriso. Fateci caso, le popolazioni più belle sono quelle che nascondono, a parte

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Momento ludico, momento di gioco, momento di play with us. Visto che è arrivata la canzone di Robin Schulz, Take It Slow, che per tutta la giornata appunto sarà protagonista di Play with us. Il nostro momento che vi premia con l'ormai detto iconico parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Chi vince?
3: M2O, Play with us, Mario da Toscagna, fatemi vincere, dai.
2: Ma su. Sì, Mario, dai, hai vinto tu a questo giro, bravo.

0: siamo già giocati il tocco romantico della mattinata. Beh, d'altra parte con James Blunt cosa vuoi dirgli? Beside You, questa è la canzone che avete ascoltato a chiusura della prima ora di diretta insieme su M2O. Ma dobbiamo ancora andare avanti sul tema estetico, perché non è solo una questione di bellezza pura e di visione, è anche una situazione di contesto. Abbiamo visto, da una parte riteniamo più belle quelle popolazioni in cui ci troviamo per una questione di vacanza o di relax, ma anche, diciamo, il ruolo che ricoprono. Tra poco vi spiego.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Digitale terrestre.
0: Giovedì 3 settembre 2026, le ore 10:01 su Buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati su M2O, c'è il nostro M2 Hit.
4: M2O.
5: Più musica.
4: M2O. M2 Hit.

tutto il meglio della musica Made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate qui a Spot durante le nostre dirette, talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2Hit. Buongiorno, benvenuti, bentornati. L'abbiamo detto, sì, l'abbiamo detto, ma vale sempre la pena ripeterlo. Questo è il nostro matinè, la nostra festicciola mattutina su M2O, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, dove abbiamo la possibilità di commentare un po' le notizie che troviamo in giro per il mondo. E se anche voi volete partecipare con i vostri commenti, con le vostre riflessioni e, perché no, anche con le vostre critiche costruttive, sentitevi sempre liberi di farlo al 342-654-3210. Queste le nostre coordinate che vi serviranno anche per commentare allora le popolazioni più belle del mondo. Stiamo parlando di senso estetico, però c'è un risultato molto interessante che è arrivato da un sondaggio che ha visto appunto come tedeschi, spagnoli, portoghesi e turchi hanno indicato noi italiani come il popolo più bello del mondo. E poi non possiamo che non ringraziare anche i nostri colleghi. Mentre noi italiani preferiamo altre zone del mondo come il Sud America o il Nord Europa. Non a caso, infatti, sia io, sia Edo, sia Marta, sia Nicola, così abbiamo detto proprio queste due nazionalità.

0: intitola Superstar, la canzone che avete appena ascoltato alle 10:10. Allora, devo dire la verità, la questione estetica ormai è andata persa totalmente di mano. Ci stiamo interrogando, sono arrivati tanti messaggi, ma adesso io veramente mi devo dissociare da alcuni commenti che sono arrivati al 342-654-3210. Parliamo di popolazioni più belle del mondo, come il nostro sentore, abbiamo parlato dell'effetto alone, che abbiamo gli occhi, diciamo, più positivi al bello quando siamo in vacanza. Ma dai, iniziamo dai vostri messaggi. Vittorio, prego!
1: Pasqua di qualche anno fa, sì, ero a disputare un torneo a San Pietroburgo.
0: Bellissima.
1: Alla sera si decide di uscire, di vedere la città chiaramente.
0: Sì.
1: Davanti a questo locale, che poi siamo entrati, sì, una cosa, cioè, veramente una cosa incredibile. San Pietroburgo è proprio la bellezza inspiegabile.
0: Vittorio, sei stato chiarissimo, ma secondo me fa molto ridere e sorridere anche il messaggio di Rita, prego.
2: Belli sì, perché belli li ho visti gli olandesi, mi sono sembrati stupendi, ma sexy,
0: sexy,
2: io preferisco
0: diverso,
2: quella versione, che non sempre vuol dire che sei il più bello.
0: Dimmi.
2: E premio che do io molto personale,
0: prego,
2: i rumeni.
0: Sì.
2: No, vabbè, ruvidi, forti, molto maschi, molto, come si dice, spigolosi. Adoro l'accento, poi ciao, dopo due minuti che parlano non ci capisco più niente.
0: Ci capisci più niente.
2: Un bacio, ciao.
0: Saranno contenti in Romania e tutta la popolazione rumena che vive qui in Italia, cara Rita. Sei stata precisissima, ma soprattutto nella tua osservazione hai fatto un distinguo fondamentale, perché sempre in questa classifica abbiamo visto un conto il lato estetico, l'altro invece è l'attrazione, perché se vogliamo distinguere i due dobbiamo dire che a livello proprio di attrazione, un po' più spicy, le popolazioni più sexy, troviamo al primo posto l'India, seguita dagli Stati Uniti e Svezia, e l'Italia solo ottava. Ma guardate, qua bisogna far partire una querela rispetto a questi sondaggi, eh.
3: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

ballare, che voglia di far festa. Per fortuna c'è la musica di M2O. The Bausa, dopo il grandissimo successo della loro hit globale, Magnetic sono tornati con questo M2O. Novità dal titolo Lose Myself, appena ascoltata alle 10 e 15 minuti. Ma se avete voglia di far festa perché l'estate non è ancora finita, noi abbiamo un modo incredibile per continuare a ballare in giro per l'Italia. Volkswagen Electro Vibes, powered by M2O Morning Club, porta l'atmosfera dell'evento diventato virale nei mesi scorsi in alcune delle piazze più iconiche e importanti d'Italia. 5 tappe in 5 città diverse, colazione e musica elettronica per un party alla luce del sole all'aria aperta, dalle 10 alle 14 del pomeriggio. Allora, abbiamo già ballato domenica scorsa a Riccione, dove ci siamo divertiti un casino, e poi sabato 5 settembre a Bari, Largo Giannella, con DJ Nuzzle, Danny Roma e Marrix, Pick and Mars. Domenica 6 settembre a Pescara, allo Stadio del Mare, con Nice 7 e Cosmo Dance. Poi ancora sabato 12 settembre a Genova e domenica 13 settembre grande finale a Milano nel piazzale della stazione centrale. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, con prenotazione fino ad esaurimento posti sulla piattaforma Dice. Maggiori informazioni sul nostro sito www.m2o.it.

0: La hit che abbiamo sentito per tutta l'estate, DJ Goya e la sua Michiko, alle 10:20. Giovedì mattina su M2O in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e vorrei parlare con voi adesso di una questione prettamente economica. Un nuovo trend che abbiamo trovato sui social e praticamente potrebbe essere paragonato a quel momento nella vita che è capitato a tutti dove ammettiamo che una cosa non ce la possiamo permettere oppure vogliamo spendere i soldi per altro. Vi è capitato?
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
10: Dark Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canin Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappy Mini a solo un euro. Viscas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
11: Dark Planet, convenienza nostra.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari, però non ho ancora il wifi.
12: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
12: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale

0: più scelta in Italia. Ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: più musica anche con Atlas e la sua Passo Ben Solto alle 10:29. Siete su M2O e proveremo a raccontare un nuovo trend che circola sui social in questo periodo. Con molta onestà e con molta sincerità, quando vi trovate in una situazione anche di gruppo con i vostri amici, con i vostri colleghi e ammettete: no, scusate, io non vengo perché non posso permettermelo. Ecco, sempre più persone hanno deciso anche di rendere pubblica magari questa loro scelta, o per una questione finanziaria pura o anche per una questione di voglia. No, preferisco investire i soldi in un'altra cosa. Se vi è capitato, lo state facendo, oppure è anche successo di recente, lo potete raccontare al 342-654-3210. Intanto, la musica del passato ci porterà a cantare una canzone, una super hit del 1999. Ma prima meteo e aggiornamenti della nostra redazione. M2O
1: Station. Ancora attenzione, Stati Uniti-Iran, con Teheran che nelle scorse ore ha lanciato missili e droni su basi statunitensi in Kuwait. Trump dice: controlliamo Hormuz, per l'Iran è solo una questione di tempo. Nuovi attacchi russi nella notte su Kiev ed scontro politico e diplomatico tra Mosca e i membri dell'Unione Europea. Il Veneto approva la legge sul fine vita, l'ex governatore Zaia la definisce una prova di civiltà e responsabilità. Inaugurata ieri l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, ha consegnato il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney. Oggi in gara Herzog e McDonough, e in Italia in semifinale agli Europei di pallavolo le ragazze di Velasco hanno sconfitto la Svezia in rimonta nei quarti 3-1. Sabato a Istanbul affronteranno la vincente tra Polonia e Olanda. Al tennis, con gli US Open finisce al secondo turno la corsa di Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Mariano Varone. E il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. E ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Alta pressione con tempo stabile soleggiato praticamente su tutta l'Italia. Clima caldo. Nel pomeriggio nessuna variazione a parte qualche nube sui rilievi del nord e sul basso Tirreno. In serata sempre bel tempo ovunque senza disturbi. Ed è tutto con ilmeteo.it e una buona giornata. This is M2O. Do it all.

tutta dall'inizio alla fine. Beh, 1999 per un classico degli 883, La regina del celebitrà, in una versione remix degli FL65. Tra l'altro questa versione piacque talmente tanto

colleganza. 342-654-3210. Filippo da Milano dice: il mio amico fa 50 anni ad ottobre, organizza 7 giorni di viaggio a Palma. Io purtroppo ho dovuto rifiutare. Tra volo, festeggiamenti e visite organizzate veniva a costare 2000 euro e purtroppo non posso permettermelo in questo momento. Ecco Filippo, quello che tu hai fatto prende un nome ed è appunto il fenomeno

0: Prayer to the Rain, una versione remix che avete appena ascoltato alle 10:41 minuti. Siete su M2O e arrivano i vostri commenti molto sinceri al 342-654-3210 rispetto al fenomeno del cosiddetto load budgeting, ossia ammettere in tutta franchezza nel gruppo di amici o di colleghi che una cosa non la potete pagare perché non ve lo potete permettere, qualcosa che sempre più le persone vogliono fare.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
3: Clapton, Toy Tonics,
2: solo su M2O.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi

0: più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
4: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Per Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

categorie di persone: chi l'ha ballata, chi l'ha cantata e chi invece mente, perché è impossibile rimanere fermi con questa super hit del nostro Volella insieme a Gala, Freed From Desire, la canzone che avete ascoltato alle 10:49 minuti. Ma adesso stiamo tutti molto calmi perché dobbiamo fare la nostra pausa caffè. Tra l'altro posso ringraziare il nostro Edoardo che mi ha portato un caffè qui proprio per la pausa. Ma l'hai fatta apposta, Edoardo? Mi fa un cenno di sì perché sapeva che dobbiamo andare a parlare di una questione molto delicata e tanto particolare quanto il fenomeno che prende questo nome: load budgeting, ossia tutte quelle situazioni in cui ormai

c'è nulla di male, però faccio riferimento magari alla generazione dei millennial o a quelli più grandi, dove sarà capitato anche a voi, magari in certe situazioni sociali, di dover inventare delle scuse perché, insomma, non volevate sembrare quelli magari meno abbienti, quelli magari che non avevano possibilità in quel momento. Quante volte magari per un weekend fuori porta con gli amici sarà capitato: no, scusate, ho un impegno di lavoro, devo portare mio figlio alla partita di calcio. In realtà non era vero, solo che non volevate, diciamo, far ficcanasare le vostre finanze agli altri amici. È qualcosa che è successo tantissimo, ma che adesso invece è stata sdoganata dalla generazione più giovane, dove con tutta onestà non solo dicono: no, guarda, non me lo posso permettere, io non vengo, ma dicono anche: guarda, quegli stessi soldi per me sono importanti e preferisco investirli per qualcos'altro a cui tengo di più.

0: Sarà bella questa canzone dei Body Rockers, I Like The Way, appena ascoltata alle 10:55 minuti su M2O, dove ci stiamo interrogando su questo nuovo fenomeno. Ebbene sì, ormai vogliamo essere sinceri con noi stessi e dichiarare proprio se una cosa non ce la possiamo permettere. Si chiama load budgeting, noi forse lo vogliamo chiamare solo sincerità. Messaggi onesti che arrivano al 342-654-310. Lascio la parola a voi, prego, chi abbiamo?
1: Ciao Davide, Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo,
1: ma
0: benvenuto.
1: Vuoi mica dirmi che siamo arrivati finalmente, tra virgolette, al collasso tra menzogne, tra apparire, tra dover fare? Vedo che ultimamente si sta bevendo meno nei locali.
0: È vero.
1: Si sta cercando di essere più sinceri, più veritieri. Ma ben vengano queste iniziative, che ci si tolga finalmente la maschera che tanto si hanno e tanto abbiamo molte volte anche noi.
0: Quindi,
1: viva la sincerità.
0: Massimo, vuoi dire
1: Ciao.
0: Che forse stiamo diventando una società meno ipocrita, più sincera? Anche perché ricordiamo che questo fenomeno che è diventato virale non è semplicemente un'ammissione di non potersi permettere qualcosa, ma è proprio una presa di coscienza e un'onestà nel dirlo agli altri senza inventare menzogne.
2: L2O

0: Mary Can't Swim invece magari non saprà nuotare, però sa ballare, visto che la canzone si intitola Dance Dance Dance e l'avete ascoltata su M2O. Più musica, ricominciamo subito.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Giovedì 3 settembre 2026, le ore 11:02 su La questione, ammissione economica sta tenendo banco. Mettiamo una canzone di Alex Gaudino e torno subito.

0: scusa, errata coverage. Questa non è una canzone di Alex Gaudino, è la canzone di Alex Gaudino, insieme a Crystal Waters, Destination Calabria, in apertura così della terza ora insieme del nostro matineo, una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo l'opportunità di andare a commentare le notizie che troviamo in giro per il mondo. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 su M2O, e intanto stavamo raccontando di come ormai ci sia sempre più sincerità in un gruppo di amici nell'ammettere quando una spesa è troppo esosa, quando si spende troppo. E allora, no, scusate, io non vengo a fare il weekend, non vengo fuori a cena, quel posto lì costa troppo, non c'ho voglia di spendere 60-70 euro per mangiare magari due carote. Sentiamo un po' come va. Vittorio, prego.
1: Decidiamo a febbraio, sì, di trovarci tutti per parlare del viaggio in Perù, sì, che faremo qui a ottobre per il compleanno di mio fratello, quello grande.
0: Viaggio importante.
1: Ci ritroviamo però a luglio, dove, quando dobbiamo prendere i biglietti, sì, per alzata di mano praticamente nessuno può e lo dice chiaramente.
0: Sì.
1: Quindi a quel punto abbiamo deciso per Madeira, viaggio più piccolo, però la verità è venuta a galla immediatamente.
0: Esatto, non c'è nulla di male nell'essere così sinceri. Ancora Leonardo, ciao Davide, c'è da dire però, se sono tuoi amici e sono amici veri e quindi dovrebbero conoscerti abbastanza, dovrebbero anche sapere a che livello economico sei messo e quindi capire cosa puoi fare e cosa meno, anche nelle proposte o quando si decide di fare qualcosa tutti insieme. Ma siamo davvero sinceri che tutti i nostri amici conoscano il nostro stato patrimoniale?

0: attiva questa Green Velvet La La Land alle 11:11. Make a Wish, siete su M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi. Ancora qualche battuta rispetto alla totale onestà con cui c'è una missione in cui insomma vogliamo dire ai nostri amici, ai nostri conoscenti che una certa cosa insomma non ce la possiamo permettere. Sergio ha un'altra visione, prego.
1: Buongiorno, io non riesco a capire quelli che vanno in locali particolari, sì, tipo qui in Versilia, certo, che si sa, certo, che sono tutti cari come pestati, sì, e poi si lamentano quando gli arriva il conto e mettono gli scontrini sulla...
0: È vero, facci caso, ogni estate c'è sempre la grande polemica del ha fatto il giro del web lo scontrino. L'anno scorso forse ce ne erano stati di più di questi casi in cui arriva sempre la persona, il signore, la signora, che pubblicano sui propri social uno scontrino particolarmente caro rispetto al servizio, però poi uno va a indagare e capisce che magari un caffè seduto in piazza San Marco a Venezia che costa 5 euro, secondo me è più

0: Los Angeles artisticamente nel 2013, sono protagoniste anche di questo M2Hot, novità dal titolo East Side Girl, ma evidentemente l'avrete capito perché è continuamente ripetuto all'interno del ritornello di questa musica nuova appena ascoltata alle 11:15 minuti su M2O. Ancora qualche battuta rispetto alla questione economica e soprattutto un punto di riflessione di un nostro ascoltatore molto interessante. Prego.
1: Buongiorno M2O, ma per quanto riguarda gli autogrill vogliamo parlare dei prezzi alle stelle allucinanti che ci sono tra un caffè e una brioche che sembra di pagare un pasto completo.
0: Certo.
1: Hanno aumentato i prezzi fuori di testa, considerando che sono tutti i giorni in trasferta sul territorio italiano.
0: Sì.
1: È diventata insopportabile e insostenibile questo aspetto economico.
0: Ok.
1: Buona giornata a tutti. Evviva M2O. Grazie. Un abbraccio Daniele.
0: Grazie caro Daniele, buon viaggio allora, visto che sei sempre in trasferta. È vero, nelle stazioni di servizio in generale avremo notato anche noi magari un certo aumento, dovuti non per forza alla gestione delle stazioni di servizio, ma anche a tutto un rincaro dei prezzi generalizzato nel nostro paese. E più ci sono questi rincari, più è difficile arrivare a risparmiare qualcosa alla fine del mese. Ora vorrei dire, sempre con la stessa onestà e con la stessa trasparenza che ci caratterizza e nei nostri dibattiti, potete dirmi molto onestamente al 342-654-3210 quanto riuscite a risparmiare ogni fine del mese.
2: Duke, can you turn that beat up a little bit? Yeah, just like that. Perfect. There's two instructions I need you to follow. When I say red light, I need you to stop. When I say green light, I need you to go.
3: Red light.

0: la sua graziosa. Questa è la musica latina che avete ascoltato in questo momento alle 11:22 minuti su M2O. Quindi quanto si riesce a mettere da parte alla fine del mese? Riuscite a risparmiare? Prego, chi abbiamo?
1: Ciao Davide, Marco da Bologna.
0: Ciao,
1: senti,
0: Marco.
1: Noi siamo in due, io e mia moglie.
0: Sì.
1: Riusciamo a rimanere, io
0: sì.
1: riesco a rimanere con lo stipendio
0: okay.
1: più o meno sui 400 okay. euro al mese, mi rimangono sempre.
0: Ok, un buon risparmio. Pensate che nel 2025 le famiglie italiane hanno messo da parte il 9,5% del reddito.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
5: Per Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

questo il titolo della canzone di Karol G che avete appena ascoltato alle 11:29. Siete su M2O, più musica sì, ma anche più risparmio, o meglio, stiamo cercando i modi per risparmiare alla fine del mese. Sono tante le difficoltà, ma tanti anche gli ascoltatori che hanno trovato uno stratagemma. Paola da Bolzano mi scrive: il segreto è togliere l'importo che si è deciso di risparmiare dallo stipendio appena arriva, non dopo la fine del mese. Eppure non tutti riescono a fare questo, infatti siamo partiti da un dato. Nel 2025 le famiglie italiane hanno messo da parte il 9,5% del loro reddito, che sembra

che i membri si chiamavano, no, Patrick e Zora, non Fabiola. Eppure però sono stati ispirati da questo nome che li ha portati al successo nel 1995 con Play This Song. Questa la canzone, la song del nostro M2Old. La musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E allora gli italiani come fanno a risparmiare? Siamo partiti da un dato essenziale: 9,5% del reddito disponibile risparmiato dalle famiglie italiane. Ora però diciamo che c'è stata un'indagine presentata a ottobre scorso in occasione della giornata mondiale del risparmio che ha raccontato come solo il 41% degli italiani riesca concretamente a risparmiare qualcosa ogni mese. Allora dobbiamo dire che il 37% delle famiglie ha dichiarato di consumare interamente il proprio reddito senza riuscire ad accantonare assolutamente nulla. Un altro 15% è addirittura dovuto ricorrere ai risparmi per far fronte alle spese quotidiane, alle spese ordinarie, e il 20% fatica a sostenere anche le uscite ordinarie, quelle che proprio non si possono rimondare. Ecco, allora perché c'è sempre questa nomea degli italiani come grandi risparmiatori? Perché ci sono altri dati sul piano finanziario, sul piano economico da osservare? Ecco, pensate che 1.603 miliardi, non riesco neanche a immaginarmeli, sono soldi degli italiani parcheggiati così in forma completamente liquida sui conti correnti e contanti, proprio di gente che non vuole neanche provare un fondo di investimento o metterli al riparo dall'inflazione e tutto quanto. Perché meno di un italiano su tre

0: titolo della canzone che hanno realizzato insieme ed ascoltato su M2O. Risparmi degli italiani, Sergio, prego.
1: Buongiorno, la particolarità degli italiani sono i conti correnti,
0: se l'abbiamo detto,
1: le case di proprietà, ma soprattutto i nonni che danno una grande mano. E ma quindi questa è la nostra grande fortuna ed eredità, che quasi tutti gli altri paesi d'Europa non hanno.
0: Fortuna, eredità, oppure rimaniamo un paese bloccato?
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
3: M2O DJ Time.
4: DJ Time in the mix.
5: Prezioso lo scherzo nervoso.
4: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
6: Aiuto!
4: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
7: It's DJ Time
4: su M2O.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
10: Da Arca Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arca Planet.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari. Però non ho ancora il wifi.
11: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

every day. Suona

0: tira, che te vuoi risparmiare?
1: Tanto.
0: Stiamo proprio messi male. Antonella. È aumentato tutto.
1: C'è ragione.
0: Che macello.
1: Antonella, guarda, andremo avanti a parlare un'altra puntata del risparmio. Intanto grazie per il tuo sfogo. Ma ora, come sempre, abbiamo il bagno di cultura generale. Fatti della storia avvenuti oggi 3 di settembre. Benissimo, sappiate che oggi nel 301, non 1300, 301 e basta dopo Cristo, avveniva la fondazione della Repubblica di San Marino. E pensate che è ritenuta ancora oggi la più antica repubblica del mondo ancora esistente.

voce di Dua Lipa, Love Again, una Dua Lipa che ha ancora rinnovato il suo amore per il nostro paese proprio in questi giorni, nelle interviste, nelle dichiarazioni che ha rilasciato. Ma ora andiamo avanti con il bagno di cultura generale, fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato il mondo. Beh, sappiate che il 3 settembre ma del 1189 avveniva l'incoronazione di re Riccardo Cuor di Leone, ma che io associo solo alla faccia di Sean Connery ancora nel film su Robin Hood. Sempre oggi, 3 settembre del 1995, veniva fondato il sito di aste eBay.

weekend ci sarà Monsieur David Guetta qui a Milano, proprio lui con un suo classico ormai, Love is Gone, la canzone che avete ascoltato alle 11:57 minuti su M2O. Ma adesso sto per raccontarvi una storia incredibile. Isabella è una bravissima e onesta cittadina, tra poco ve lo dico.

0: piace tantissimo questa canzone di Chris De Sarandi, Good Old Days, una versione remix che ha anche quel tocco di malinconia che ci piace tanto. Ma stavamo raccontando di come Isabella sia anche nei fatti un'onesta, brava e orgogliosa cittadina di questo paese. Perché Isabella, cosa ti è successo?
1: Niente, ieri stavo facendo benzina, ho trovato una carta di credito e sono andata dai carabinieri a restituirla.
0: Brava Isabella, così si fa, così grazie, tutti dovrebbero fare. Tra l'altro Isabella, volevo chiederti, ma come mai oggi indossi una corona di diamanti?
1: Tesoro, perché è la prima cosa che ho trovato.
0: Ah, la cosa che hai trovato, non l'hai comprata con la carta di credito?
1: No, giuro.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
1: Quella, un minuto dopo mezzogiorno. Buongiorno a tutti, grazie Davide. Essere onesti, eh già. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 3.

0: I see you, ti vedo. Mezzogiorno e 10 in questo giovedì 3 di settembre qua su M2O. Buongiorno, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 3 di questo pomeriggio. Come va? Com'è che è iniziato questo weekend? Perché si può dire ormai giovedì, si può dichiarare tipo inizio weekend, più o meno sì. Allora, 342-6543-210, questo è il nostro numero, segnatevelo perché i più fortunati si portano a casa i nostri gadget. E lo dico per le nuove o per i nuovi, sapete che siete capitati proprio nel momento della canzone nuova? Cioè l'M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

Così che suona un giovedì all'ora di pranzo a mezzogiorno e 20, anche quando stai tornando dalle ferie come Nicoletta e Massimiliano che stanno tornando da Chianciano Terme, mezzogiorno e 19 appunto, questo è M2O, subito c'è Anna.

0: Rihanna, Wild Girl Wasted su M2M, giorno 21 di questo giovedì 3 di settembre. Ciao a tutti, io mi chiamo Isabella, siamo insieme fino alle 3, vi divertite tanto.
1: Isabella, questa mi fa spaccare, bellissima.
0: Vero, la canzone, lo so, mi piace che vi sento belli attivi. 342-65-43210 è il nostro numero. Tra poco, da qui alle 3, anche per il Play With Us vi servirà.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.

Believe it, non ci credere. Stavi aspettando mica un messaggio dall'universo che ti dicesse: ma che ci devo fare? Ci devo credere a quella cosa o no? L'universo in questo momento ti dice di no. Se non credi nelle energie, sappi che è il titolo della canzone che hai appena ascoltato. John Summit su M2O a mezzogiorno e mezza di questo giovedì 3 di settembre. Ciao, io sono Isabella. Stiamo insieme fino alle 3. Come la va? 342-65-43210, il nostro numero. Tanti auguri li facciamo, dai, a Claudia che dice: Isabella, oggi faccio 52 anni e ascolti M2O. Secondo me è un ottimo modo per festeggiare. Subito c'è l'M2O.

ad ogni ora su M2O. Andiamo indietro nel tempo, qua nel 97. I Backstreet Boys, As Long As You Love Me, l'M2 Old su M2O.

0: nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O, la musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

a Luna meno 10 in questo giovedì 3 di settembre. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 3 qui su M2O. Allora, a proposito di settembre, settembre è un momento in cui per molti le vacanze finiscono, per qualcuno cominciano e poi ci sono chiaramente le persone che dicono: ma sai cosa, ma io non sono proprio partito, ma che mi importa a me? Qualunque sia stata la vostra scelta, sappiate che se l'anno prossimo volete cambiare un po', volete, avete voglia di cambiare, c'è la Grecia che arriva in vostro, anzi nostro aiuto. Andiamo precisamente sull'isola greca di Siros, dove c'è un nuovo progetto che si chiama Siros Cats,

E in poche parole è un progetto che principalmente si occupa di gatti. Cioè, è bellissima questa cosa. In cambio di sole 5 ore al giorno di lavoro, per 6 giorni a settimana, hai vitto, alloggio gratis. Tutto quello che devi fare è nutrire i gatti, occuparti di loro, fargli le coccole, pulire le aree comuni, eccetera. Il soggiorno minimo richiesto è di un mese, quindi devi dare la tua disponibilità per un mese, ma c'è anche la formula che si chiama volontario per le vacanze, cioè per chi vuole dedicarsi a questa cosa durante magari 2-3 giorni in cui è in vacanza. Ci si può già candidare per la prossima estate, per il 2027. Le candidature aprono proprio in questi giorni. Ci sono dei semplici requisiti, quindi aver compiuto 18 anni, conoscere l'inglese e poi avere un'assicurazione internazionale per tutto quanto. Il resto invece se no occupano le persone che vi assumeranno. Quindi se vi piacciono i gatti, siete persone magari, non so, aperte a questo genere di opportunità, io un pensierino ce lo farei.

Io sono loco. Ti senti un po' loco? Sarà sto caldo, non lo so. La stagione 55, loco. Qua su M2O, subito i BTS.

0: Fisher su M2O.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Un minuto dopo le 13 in questo giovedì 3 di settembre. Buongiorno a tutti. Hello. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 3. Senti qua che arriva subito l'M2 Hit.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

qui l'M2Hit, le hit degli ultimi anni mixate qua su M2O, subito Ocean House.

Caramello è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2A, lunedì 10 in questo giovedì 3 di settembre. Caramello che secondo me, se ti piacciono i pranzi dolci, ci può anche stare. Ma è un bel gelato, ecco, mi è venuta voglia di gelato adesso, che devo fare? Non ho il gelato qui con me, help, help. Va bene, allora 342 6543 210, questo è il nostro numero che vi servirà anche per il Play With Us.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Attesissimo, è arrivato il momento del Play with us qua su M2O. Vi ricordo il numero 342-6543-210. Quando sentite il jingle Play with us e seguito da una canzone che oggi in particolare è questa qui, Take It Slow di Robin Schulz, mandate subito un messaggio scritto vocale, menzionate Play with us, dite chi siete, sperate nella fortuna. I più fortunati, in questo caso il più fortunato, si porta a casa i nostri gadget e il nostro ambitissimo parasole. Sentiamo un
3: play
2: po'
3: us, Play with us, Play with us.
2: Sì.
3: Dai, io, dai che vinco io.
2: Bene.
3: Mirko da Nettuno.
2: Mirko, non so, la tua energia positiva, vedi, alla fine ci hai creduto e ce l'hai fatta.

0: Stay away, non posso proprio stare lontano, è più forte di me. Le 13:21 in questo giovedì 3 di settembre, ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3, ricordiamo un po' di cose belle, il weekend di M2O, sabato e domenica su M2O, c'è la migliore musica di sempre con All Weekend Hit, vi aspettiamo ovviamente tutti sabato e tutte le domeniche qua su M2O.
1: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Allora, ci siete? Siete caldi?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

happy people ti reputeresti felice? Lo so che è una domanda esistenziale, tipo all'una e mezza di un giovedì pomeriggio quasi qualunque ti può mettere un attimo così, però pensaci, pensaci. L'una e mezza appunto qua su M2O. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3 e al 342-6543-210, che è il nostro numero, state un po' domandando del Play With Us. Per quello che ci riguarda c'è già stato, però se ci avete provato e non ci siete riusciti, rimanete qua perché nelle prossime ore sicuramente avrete un'altra possibilità. Alla mezza d'ogni ora qui su M2O andiamo indietro nel tempo con una canzone del passato, la M2 Old.

Fate gli affari tuoi. Te lo dice anche la canzone Mind Your Business, Will.i.am e Britney Spears su M2O, 1.40 in questo giovedì. Ciao, tutto bene lì fuori? Spero di sì. Subito Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: One, two, one, two, and this is
2: attention, please, attention, please.

0: i salumi cui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Biper e Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove

every day. Yeah. Midwell suona così.

Harry Can Swim alle 13.52 in questo giovedì 3 di settembre qua su M2O. Buon pomeriggio, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 3, poi ovviamente continuiamo, ci sarà Andrea Mattei, insomma, e tanta tanta bella musica qua su M2O. A proposito di vacanze, quando è l'ultima volta che siete andati in vacanza con i vostri genitori? Ci è mai capitato quantomeno di andare in vacanza con i vostri genitori? È una cosa che si faceva tipo fino a una certa età e poi c'era a un certo punto questa sorta di rito di passaggio che prevedeva il dire vabbè, oh mamma, papà, grazie, ma io sto andando in vacanza con i miei amici, e quello sanciva proprio la fine della vita da bambino o da bambina e dava in là l'inizio alla vita adulta. Beh, c'è questo nuovo trend che invece rimette in discussione tutto, si chiama il family trip. La generazione Z ha riscoperto il piacere del family trip, quindi di andare in vacanza con i propri genitori. Le motivazioni sicuramente il risparmio, ma altrettanto importanti sono il legame familiare, la creazione di nuovi ricordi con i propri cari e un sacco di cose belle, per cui le vacanze con i genitori sono ufficialmente non più un imbarazzo ma un privilegio. Io questa non l'ho fatto, sono andata in vacanza con i miei genitori, quando me l'hanno chiesto mi hanno detto dai Isabella vieni con noi, io no dai non posso accettare, poi l'ho guardato e ho fatto ma è gratis, e loro sì certo, io ho detto ok accetto.

Sun. Mancano 2 minuti alle 2 di questo pomeriggio qua su M2O. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 3. Lo senti già in sottofondo, LP Angels, remixato da Fargetta.

0: digitale terrestre.
1: Un minuto dopo le due di questo pomeriggio, buon giovedì a tutti qua su M2O. Hello. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 3. Pronti? Ci sono i tre non stop subito.

13 settembre, ma che bella questa canzone, non la sentivo da un po' di tempo, però mi fa sempre quell'effetto, avete quella canzone che vi fa sempre venire quel brividino che dici ah bello, adesso mi sento bello carico. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme qua su M2A fino alle 3, lo dico per le nuove o per i nuovi, vi siete probabilmente, nel mio caso, persi già il Play With Us, ma rimanete qua perché se siete fortunati nelle prossime ore vi potete portare a casa i nostri gadget. Subito ci ascoltiamo una canzone nuova.

che vedo la graziosa alle 2:17 in questo giovedì pomeriggio qui su M2O. Arriva, lo senti il ritmo, quello di Harry Styles, ha riempito stadi, palazzetti, qualunque cosa. Questa è la sua American Girls.

0: Styles, American Girls, versione remixata qua ascoltata su M2O alle 2.20 di questo giovedì pomeriggio 3 di settembre. Harry Styles, che stavo un attimino controllando sui social, niente, le sue storie non ci sono, sembra sparito dai social, chissà. Di solito quando è così c'è qualche novità, vedremo, vedremo. Buon pomeriggio a tutti, questa è M2O.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere W16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
6: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
7: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
6: Fuori tutto? Fuori subito!
7: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.

John Jerry. Le 2:27 qua su M2O, buon pomeriggio, giovedì 3 di settembre. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3, poi arriva Andrea Mattei, ma comunque siamo sempre qua e non vi lasciamo mai da soli. Ricordiamo un attimo il nostro numero 342-6543210. Chissà quante persone in questo momento, come Francesca che dice da Roma, che dice: ciao M2O, io ho appena finito di lavorare, me ne vado al mare perché dista circa 30 minuti da casa mia, così approfitto di questi ultimi caldi di stagione, vero? Ma c'è anche chi è andato in ferie adesso, Jenny. Alla mezza di ogni ora c'è l'M2 Old, senti questo qua. M2 Old.

canzoni più famose e anche più struggenti, se vuoi, di Adele, rivisitata in questa versione remixata. Easy on me, Adele, su M2O alle 2.36 di questo giovedì pomeriggio. Ciao! Subito c'è Joel Corry, Whisper, su M2O.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Amici, voglio proprio

0: proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

every day.

vecchi tempi alle 3 meno 12 minuti, mancano 12 minuti alle 3 e arriva Andrea Mattei che come sempre è già bello, pronto, profumato e prontissimo per tenervi compagnia nelle prossime ore. Prima di salutarvi e lasciarvi con lui però volevo condividere con voi questa cosa, c'è una passione che avete in particolare e se questa passione è la lettura, sapete che siete delle persone molto intelligenti e soprattutto state aiutando tantissimo la vostra anima, perché è ufficiale, secondo questo studio un buon libro ci può far sentire meno soli. Perché succede? Perché la lettura offre degli stimoli che praticamente ci aiutano a connetterci con i personaggi, i protagonisti delle storie che leggiamo. Chi legge regolarmente infatti sembra avere livelli di piacere più alti proprio perché abbassa il livello di stress, di solitudine, e quindi questo è quanto. Quando leggiamo praticamente è come se stessimo vivendo le relazioni con i personaggi, no? Magari c'è quel personaggio che dici mamma mia, magari non so, lo identifichi in qualcuno che conosci piuttosto che un qualcuno che ipoteticamente vorresti facesse parte della tua vita. Sai quelle sensazioni di dire aspetta sto leggendo questo libro poi faccio tutto il resto? Tra l'altro c'è chi sembra preferire una buona lettura a un'uscita con gli amici, poi ovviamente ci sono un sacco di polemiche in merito a questa cosa, però c'è anche chi preferisce questo. Però ecco, sicuramente leggere un buon libro sembra essere proprio un ottimo modo per combattere quella che è la solitudine. C'è chi ne soffre un po' di più, quindi compra questo libro e leggi un po', va.

0: una cosa che sto apprezzando particolarmente.
1: Cosa?
0: Cioè il fatto che non hai spento tutte le luci. Come
1: guarda,
0: mai?
1: Un po' per pigrizia, un po' perché sennò poi la frase è allora con le luci spente. Perché in realtà queste luci, oh grazie,
0: qualcuno le ha spente.
1: Bravo! Santo Flauzio, grazie, direttamente grazie dalla città di Milano. Grande. Va bene.
0: Molto bene. Allora vi lascio con Andrea Mattei. Noi ci sentiamo domani, sempre a partire da mezzogiorno. Dai Isabella, è tutto, fate i

0: Bravi, wow, ciao.
1: In FM, Lab, su m2o.it.
2: Avvisiamo alla gentilissima clientela che io ci vedo bene. Solo che tutte quelle luci accese, mamma mia, grazie Isa. Sono Mattei, salve, insieme fino alle 6.

0: un modello di un aereo privato, quello delle star, un jet privato, quello che ti porta dal punto A al punto B, passando dal punto C, e quindi fly like a G6, come un G6. Voliamo! Allora, questa diretta volerà come un G6. Almeno questa è la promessa. Salve, in onda con Andrea Mattei su M2O per questa settimana tra le 3 e le 6. E arriva una novità.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

Questa è la canzone che parla delle ascoltatrici di M2O. Noi abbiamo solamente delle brave ragazze, ma è ovvio che si sta parlando di te. Clooney, DJ in costante ascesa, insieme ai Prospa, Good Girl, una bellissima produzione musicale, e infatti è entrata a gamba tesa nella nostra diretta nell'M2O Hot.

0: Ce lo disse a non parlare.
1: Vabbè. Sam Sparrow, Black and Gold. Capita di parlare delle volte anche mentre va un film al cinema, certo dipende dalla scena. Siamo in onda, M2O. 6 foot 2, eyes glow, I'm into it.

0: Jack Jones in onda su M2O nella nostra playlist. Che bello questo inizio, cioè almeno da questa parte, questi primi 20 minuti di diretta, devo dire tutto a posto. Poi ovviamente arrivano in feedback degli ascoltatori che metteremo tra poco in onda, vediamo. Nel frattempo ti dico stai qua, torniamo tra poco con la nostra musica.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1.169,90 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
9: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Sei all'università ma sei bloccato.

0: gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: We are M2.

Zed. Ci dicono loro e loro sono la Swedish House Mafia con la voce di Licky Lee. 15 e 27 minuti, siamo in onda in diretta su M2O. Ma la felicità delle volte, ecco, potrebbe essere un appuntamento che arriva diverse volte durante la giornata, però hai la certezza che arriva in ogni ora qui della nostra programmazione, ed è quello con l'M2 Old. Ma un'altra felicità, un altro momento felice, potrebbe anche essere quello di cambiare le parole di una canzone che è molto famosa, magari renderle anche un po' più comprensibili. È quello che è accaduto in relazione proprio all'M2 Old che ascoltiamo. È dei W ed è Please Don't Go.

0: Don't Go. Siamo negli anni 90, un mondo molto più colorato rispetto a quello del 2026. Alla radio, in discoteca, c'era Please Don't Go, ma noi in Italia la cantavamo anche come Sì o No.
1: Sì o No.
0: Eccolo, vai.
1: Sì o No.
0: 10 secondi ed è subito Festival Bar, vero? Realizzata all'epoca e cantata da tutta l'Italia di Fiorello, Sì o No, la cover appunto della canzone dei W, Please Don't Go. Dagli anni 90 era l'M2O Old.
2: Hey, it's Kygo.
3: M2O.
4: Più musica.
3: M2O.
4: M2O.
3: M2O.

0: stato un periodo in cui lui era davvero una macchina da guerra, un po' agli stessi livelli di David Guetta, ma con un decimo praticamente dello staff di David Guetta. Perché sì, c'è un grande produttore dietro, però c'è anche un grande staff dietro, no? È un po' come noi, come la radio, che c'è comunque delle persone. Invece il Purple Disco Machine aveva fatto un periodo in cui c'erano diverse uscite musicali e spesso era anche in Italia. Quindi è un piacere riascoltarlo in onda su M2O. L'assistente di studio voleva chiedere una cosa importante.
1: Ma te, ancora sì. Nessuno ha detto il bar?
0: E il bar, adesso apriamo, vediamo.

0: nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. Sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
2: All weekend hits.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'app Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfitta.

0: accettane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: verità. Ma quello che scende dal cielo non è Gesù,
1: è Fisher, vero?
0: Ah, è lui?
1: Ok.
0: Ma è quello con gli occhiali? Col cappello?
1: È lui.
0: È lui. Fisher, What a Life,
1: in onda su M2O.
0: Sì, lui si cala. Aspetta un attimo, già che ci sono, abbiamo aperto il bar? Ok,
1: è ufficiale, mi hanno appena confermato che abbiamo aperto il bar. Lui si fa calare con una fune, con un cavo, per il suo ingresso nel suo DJ set alla discoteca Universe di Ibiza. E sta andando molto bene, beh, lui è molto scenografico, è un personaggio. What a life, che vita! Siamo in onda su M2O, salve! Che vita! E pensare che 10 anni fa tutto questo era solamente un'idea nella testa di una persona o di alcune persone, e adesso è la radio che senti. Pensa, che vita! E pensare che 10 anni fa io abitavo in una zona di Milano che adesso non frequento più, ma manco morto. Cosa ti avranno fatto? No, nulla, è che sono da tutta un'altra parte. E pensare che 10 anni fa noi non ci conoscevamo, invece adesso ci conosciamo, quindi questa è una cosa molto bella. Potremmo andare avanti all'infinito, ma io chiedo il vostro aiuto. Mi fai un confronto della tua vita, ma molto leggero, di 10 anni fa? 10 anni fa ero a fare un qualcosa e adesso invece ne faccio un'altra. Ah, ne ho anche un altro, perché è arrivato un bellissimo messaggio da parte di una nostra amica di Udine. E pensare che 10 anni fa avevo una macchina piccola e invece tra un po' diventerò un Avenger. Gabriella da Udine, ti mandiamo un saluto. Dai, macchina nuova, bisogna brindare. Quindi fammi sapere il tuo confronto 10 anni fa e oggi. 342, ah, il nostro numero ti serve, 342 654 3210.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma allora arriva il Play with us. È vero, è tutto reale. Vi avevo un po' ingannato, ma il Play with us, io non c'entro nulla, fa veramente come vuole lui. E ti regala 2 biglietti per l'Eden Global Tour di Anima, DJ e producer. Ci sarà il 19 settembre 2026, ovviamente, a Fiera Milano Live a Rho. Lei, perché è una lei, è Flaminia da Bolsena. Ma Bolsena dove c'è il lago? Conosco molto bene. Flaminia, il Play with us è tuo.

0: Pacchetta, qui è insieme a Bibi Rexha, Sad Girls. Siamo in onda, M2O. Pronti? Andiamo? Andiamo!
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Siamo già arrivati alle 4 e un minuto. Buon pomeriggio, ciao!

0: vero nome della trasmissione, che non è una trasmissione. E saluto Sonia da Villanova d'Asti. Scrive: io 10 anni fa non avevo pensieri, solamente tanto divertimento. Adesso invece sono al lavoro, penso alla casa, alla cena, alla mia bambina di 4 anni e la vita che va. Poi
1: 10 anni fa,
0: sì,
1: sostituzione valvola mitrale, intervento a cuore aperto.
0: Wow.
1: E adesso mi sto allenando quassù in soffitta,
0: sì,
1: con i pesi
0: a casa tua.
1: Oggi petto tricipiti con la musica di M2O.
0: Vai.
1: Ciao ragazzi.
0: Grande. Non mollare Ale, non mollare, spingi, spingi, non troppo però spingi, vai. E noi abbiamo una novità musicale, The Bosa
2: M2 Hot.

0: Myself.
1: Lose Myself and I.
0: No, questa è un'altra storia. Lose Myself è il titolo di questa canzone dei Bosa. La storia bella è che lui perde se stesso, proprio non si ritrova più quando è con lei. Ed è una bellissima storia d'amore. Novità musicale era l'M2 Hot.

0: poteva anche essere sans. Dance sans la musique. In realtà qua l'abbiamo la musica. Barry Can Swim è il nome di questo progetto musicale in onda su M2O.
1: Ciao Andrea, più di 10 anni fa già ti ascoltavo.
0: Grazie.
1: Quando ancora eri nella vecchia M2O.
0: Sì.
1: Ancora ti ascolto e non mi sono mai pentita e ti posso dire che sei bravissimo.
0: Grazie. Ciao.

0: D.O.D., Daniel O'Donnell, in onda su M2O. More music, più musica e anche più amore. Ciao amore. Voglio salutare questa ragazza, Chiara dalla Sicilia, ha scritto: Mattei, 10 anni fa ero fidanzata e invece adesso sono single. Povera, aiutiamo questa ragazza. Non so se qualche ascoltatore siciliano...
1: Oh, sì? Mattei, probabilmente sì. E non te ne sei accorto.
0: Cosa?
1: Ma guarda che ti ha sbagliato orario, eh.
0: Ma davvero? Scusami, ma non sono le 19 e 21 minuti? No? Porca miseria. No, sono le 16 e 21 minuti. Vabbè, dai, facciamo così. Oggi fino alle 6, domani dalle 3 alle 6, poi dalla prossima settimana con il nuovo palinsesto di M2O ci sentiremo dalle ore 19. Stai qua, torniamo tra poco con la nostra musica.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di te.

0: festa.
1: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
2: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: every day.
1: I can hear you

0: l'altro non dimentica mai le origini e quanto sia importante anche dare spazio ai nuovi DJ, anche se lui è un nuovo DJ però già importante, e infatti supporta questo progetto musicale nuovo che si chiama Altera.
1: Altera
0: è un progetto per adesso top secret, made in Italy, made in Riviera Romagnola, ma non vi ho detto niente. Non ti ho detto niente. La nuova canzone di Sfera e Basta. Poi continueremo con il testo. Ora dobbiamo ritornare nel nostro appuntamento più atteso, probabilmente quello con il nostro collaboratore che va al piano delle canzoni storiche del Palazzo delle Radio di Via Massena e torna su con una canzone. Questa volta è tornato con Gli Snap.

Cult of Snap, titolo di questa canzone in onda su M2O, More Music Baby. L'appuntamento con l'M2 Old, con una canzone che arriva dal passato, è un appuntamento che tornerà.

0: confronto tra 10 anni, 10 anni fa e adesso. Sentiamo questo ragazzo. Ciao. Chi è?
1: Ciao Andrea.
0: Oh.
1: 10 anni fa.
0: Sì.
1: Ero sposato.
0: E adesso?
1: Ora sono separato.
0: Dai, non ci credo.
1: Ora, oggi si vive, 10 anni fa non si viveva. Ciao
0: Federico.
1: Grande Mattei.
0: Fede. Ciao Federico. Tu non sai quante persone mi stanno ancora chiedendo dell'appuntamento di andare a mangiare una bistecca.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook

0: da comprocessore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Per Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
3: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
4: Da Arca Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
3: Fuori tutto? Fuori subito!
4: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arca Planet.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

every day. M2L suona

0: Spezia in tutto il mondo. Beh, la Spezia, proprio le origini. Poi un po' più da Milano, verso, diciamo, la zona nord del nostro paese. In onda su M2O, salve, buon pomeriggio, in diretta con Andrea Mattei fino alle 6 del pomeriggio, tra le 3 e le 6, oggi e poi anche domani. Dalla prossima settimana ritornerà tutto alla normalità con il palinsesto della nuova stagione che è stato postato sui social di M2O. Segui noi, segui!
1: Tutti matti per Mattei!
0: Sta buono, toscanaccio! Qui stiamo facendo il confronto leggero, devo dire così, tra amici. Il confronto 10 anni fa succedeva un qualcosa e adesso ne succede un'altra. C'è un bellissimo messaggio: 10 anni fa facevo il dipendente come falegname e adesso sono 3 anni che ho un negozio online di formazione dentali e vendo in tutta Italia e apprezzo la mia libertà e infatti adesso sono in palestra. Claudio da Livorno, ti mandiamo un salutone. Poi abbiamo diverse storie d'amore che sono finite, diverse storie d'amore che sono nate. Questo è il bello della vita, no? Quando tu hai questo aspetto doppio, secondo il punto di vista. C'è chi 10 anni fa era sposato e adesso invece è divorziato e quindi se la sta godendo, e chi invece 10 anni fa era single e adesso è sposato e pensa a quello divorziato. No, si sta divertendo.

canzone che ti fa stare bene, una cura per le tue orecchie, ma più che altro proprio per il momento in cui sali in macchina, accendi la radio. Ma probabilmente alle 5 del pomeriggio, mancano 3 minuti per arrivare alle 5 del pomeriggio, non sei ancora in macchina, quindi se mi stai ascoltando sono gli ultimi minuti di questa giornata lavorativa, quindi devi dare il massimo, devi spingere. No, a che spingere? Vado di solitario sul computer, una cosa che c'è da tantissimi anni, che magari ogni tanto per arrivare alla fine dell'orario lavorativo si può fare. Invece noi, per arrivare alla fine di quest'altra ora di diretta, abbiamo questa canzone. Hey.

0: Saggio Mattei, io non ho il come dire il solitario, ma ho parto fiorito. Va bene lo stesso.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: M2O Cinema.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: FM Lab su M2O.it.
0: Siamo alle 5 e 2 minuti?
9: Sì, no.
0: No. No, in realtà alle 5 del pomeriggio passate da un minuto in onda su M2O con Andrea Mattei. Let's go!

0: Gaudino, I'm in love. Che bella. La possiamo rimettere da capo? Magari domani, magari domani. Terza canzone del non stop, siamo in onda su M2O. Ciao.
1: Buongiorno Andrea. Ciao. Io ci sono.

Marco da Udine, 10 anni fa, caro Mattei, ero un dipendente, ma le cose mi stavano strette e così, con molto coraggio e molta determinazione, ho aperto un'azienda tutta mia. Grazie, Marco da Udine, un bacione e abbiamo una novità.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: DJ Time
2: in the mix. DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
2: su M2O.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
9: Per Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
10: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8000 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9950 euro. E con un pieno fai più dei 700 euro.

0: Ma Everybody non era una canzone di qualche anno fa? Questa no, questa è Good Old Days di Chris De Serendi. No, Everybody, c'era una canzone Everybody, quella lì, di quel gruppo musicalo, perché erano tutti maschi, poi il gruppo è maschile, gruppo musicalo. chissà chi è
1: questa canzone, dai, è un whisky maschio senza raschio.
0: Ma che whisky, ma lasciami stare che qua abbiamo l'appuntamento con l'M2 Old, una canzone che arriva dal passato. Stavo guardando appunto Everybody alla

Backstreet Boys, che in tempo reale, mentre andava questa canzone I Want It That Way, ha limonato con la radio, sperando di limonare con loro, perché è ancora fan, ancora dopo tanti anni. Dal passato era l'M2 Old. Music.

0: che vuol dire siamo ormai sfiniti.
1: Quindi dalla A aiuto, no?
2: Non lo sapevi.
3: Ora lo sai, dai.
0: Avicii ci manca sempre di più ed è per questo che lo mettiamo sempre volentieri in onda nella playlist di M2O. More music, baby.

0: nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O.

0: solo hit nel weekend di M2O. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto. Ed è tipo così.

0: che sound! Io mi stavo gustando questa canzone in onda su M2O. Ma allora, siamo quasi arrivati alle 6 del pomeriggio per questa settimana, quindi praticamente oggi ormai è andata. Scusa, è andata? L'hai vista per caso?
1: Sì, qua!
0: Molto bene, e per sempre tenerla d'occhio, non si sa mai scappasse via. Oggi è andata, domani tra le 3 e le 6 del pomeriggio. Sono arrivati diversi messaggi per questo bar che alla fine abbiamo aperto, ma non abbiamo proprio aperto esattamente proprio tutte le porte. Non so se... Scusa! Ma le ordinazioni che ho mandato prima non ci sono più?
1: Sono qui, stanno arrivando.
0: Stiamo arrivando, abbiamo questa ragazza nuova al bar, anche perché c'è un'ascoltatrice che aspettava me, ma come? Adesso vediamo di recuperare il suo messaggio.
2: Buonasera.
0: Salve.
2: Una bella pipetta media alla spina ci scappa dal nostro bartender.
0: Una
2: Mattei.
0: Birra media.
2: Saluti,
0: alla spina.
2: Max.
0: Grazie Max, ti mandiamo un salutone, adesso vediamo.
3: Ciao Mattei.
0: Ciao.
3: Mattia da Treviso.
0: Mattia.
3: Io ho finito di lavorare e sto andando in palestra.
0: Sì.
3: Ma vorrei prima bere una bella bibita gelata. Il bar è aperto?
0: Una bibita, scusami Max, una bibita con le stesse B di Fabio della zona di Roma. Adesso vediamo anche questa qui di portarla. Eccola.
4: Oh, Mattei.
0: Ciao.
4: È mezz'ora che aspetto il tavolino. Me li vuoi,
0: sì,
4: portare? Siete spritz o no?
0: Un attimo, ma scusami, come si chiama? Mara. Ascoltatrice Mara, ma io sono il proprietario del bar. Cioè, ti pare che... Scusa, l'ascoltatrice Mara,
1: sì?
0: Fammi una cosa da bere, ma mi raccomando, fammela a Mara.
5: M2O.

with a Smile, una versione remix di questa canzone firmata da Lady Gaga e Bruno Mars. Ma non abbiamo ancora finito. Come nei migliori film c'è sempre un colpo di scena e probabilmente è questa canzone di Jubel.

0: dire che quando compri una gon, in realtà non compri una gon,
1: ma una mini gon.
0: Ma una mini gon. È proprio questo il senso della vita e della canzone di Katy Perry insieme ad Alessio. Ecco.

0: Minigun.
1: E allora, grazie per aver sentito M2O. Grazie al server, che non serva. Server un po' lento.
2: Alessio, che ti perdi.
1: Che ti perdi è il nome del ristorante. È proprio quello, invitate a entrare le persone. Ci sentiamo domani a partire dalle 3 del pomeriggio in onda su M2O. Sta arrivando Victoria Hyde. Un bacione, ciao!
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Digitale terrestre.
2: Andrea Mattei, Luce, per favore, grazie. Fuori c'è Luce, voglio Luce.
1: Ma la luce è dentro di te.
2: Eh sì. Buonasera a tutti dalla Blondie.

0: in verità non comandano né le donne nel mondo del lavoro, né gli uomini, comanda chi veramente si fa un gran boop di cibo, si impegna molto, diciamo così, che fa gavetta pesante. Quello l'hanno fatto i Prosper, Duo from Leeds, li ascoltiamo qua nel nostro M2 Hot, novità musicali qui su M2O insieme a Clooney e Tristan Henry, Good Girl. Sono di Leeds, amici da 13 anni, veramente fanno una gavetta da sempre, bravissimi, spaccano tutto, ci piacciono tantissimo. Prosper on M2 Radio, Good Girl. M2O. M2O.
1: Più musica. M2O. Barbra Streisand.

0: Svegliatevi, svegli, se vi siete appena alzati dal letto. No, vabbè, c'è qualcuno che ha fatto il turno di notte, magari si è alzato adesso. Purple Disco Machine qui su M2O, alle 18:16. Salutiamo anche Mauro.
1: Vittoria, sì? Vedi qua, Girl Power.
0: Girl Power, cioè, sempre.
1: Vanessa mi sta accompagnando a casa, hai visto?
0: Bene,
1: c'è
0: bene.
1: C'è anche l'autista oggi.
2: La parità dei sessi.
1: Viva, sì, le donne.
0: Viva le donne.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland Symphony of Unity. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Tomorrowland Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: We are M2O.
9: Tonto, mica tonto, tonto. Giocherò tonto, t'arrica pa' serle.
8: Wiggity wiggity wiggity wow. We play

Right, Jay. Super passional, questa flamenco paranoia, la nostra ossessione dell'estate 2026. Ho fatto un gioco di parole. Ossessione è il singolo con il quale si è fatto conoscere dopo aver partecipato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Flamenco paranoia, che fa parte anche del nuovo album dell'artista Amatore, che non è soltanto il cognome del cantautore ma anche un concetto che attraversa tutto l'album, racchiude la sua passion, passione per la musica, la sua vita e la amore, un grande amatore per l'Emme the Old.

quell'anno, in quell'anno, l'anno in cui vengono anche lanciati sul mercato i telefoni con la fotocamera, eh? Però bisognava girarlo, secondo me non c'era il modo per fare un selfie. Oh yes, M2O.

0: ascoltarci, vero Paolo?
1: Ciao mitica Vittoria, ti sto ascoltando a sì. casa con Alexa. Ciao!
0: Con Alexa, dal sito, dall'app, insomma dalla macchina, in DAB, cioè mille milioni di modi, insomma non ci sono assolutamente scono, non ci sono scusi né sconti per non ascoltarci, volevo dire questo. The Another Natural Radio.

nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di

0: La piadineria Carrefour è nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
5: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a tre funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Crespo, la graziosa su M2, 18:47 minuti. Siamo già arrivati a giovedì, ma tanti di voi sono rientrati e subiscono questo, diciamo, August blues, post vacation blues, quella sensazione di tristezza diffusa, nota proprio come summer blues, perché dobbiamo rientrare alla realtà, alla quotidianità, ai nostri impegni, e non vogliamo assolutamente. Quindi dobbiamo trovare un modo per ritirarci su, ok? Un picco, dobbiamo trovare un picco di dopamina, l'ormone del piacere tipico dell'euforia quando ad esempio facciamo shopping, però magari abbiamo finito tutte le risorse per le vacanze, non abbiamo soldi per farlo, quindi perché non andare su un dopamine site? Sono i siti che ti permettono di fare falsi acquisti online per simulare la sensazione di euforia tipica dello shopping. Come funziona? Replicano semplicemente l'esperienza dello e-shopping, online shopping, ma senza transizioni reali, quindi non si spende niente. L'utente può sfogliare i prodotti, aggiungere gli articoli al carrello. Che carino quando prendi il prodotto, lo metti nel carrello, già palpita il cuore. Inserire codici sconto addirittura e persino tracciare una consegna che non arriverà mai. Però dico anche lì, cioè tu fai lo shopping online, ti carichi così e non ti arriva come un boomerang indietro.

poi non ti arriva quello che hai ordinato e sei triste, perché a me dà anche euforia poi mettere quello che ho comprato, che ne so, un nuovo jeans o una nuova borsetta. A voi cosa dà carica e euforia in questo periodo? Magari un buon gelato, uscire col cane, accarezzarlo, insomma fatemelo sapere.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Crea un sacco di dopamina, l'ormone del piacere. Questo Play With Us lo posso valutare in base a quanti messaggi mi sono arrivati al 342-6543-210. Tantissimi che si vogliono portare a casa in regalo i gadgets, ambitissimi gadgets, come dice anche il nostro capo stazione Albertino, il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee and stickers. This time goes to... Andrà. Il fortunato, Sentiamo lui.
3: Play with us, Filippo da Pierre Persia.
2: Hai vinto tu, Filippo. Enjoy your gadgets.

0: mio.
1: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349.

0: euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In FM, Lab, su mwo.it.
3: Ma buon pomeriggio a tutti dalla Blondie Victoria Hyde. Hello. Adesso alzate il volume che in arrivo l'M2O Hit si balla in italiano.
4: M2O.
5: Più musica.
4: M2O. M2O Hit.

0: parlando, no? Di cosa ci rilascia la dopamina, no? Post vacanza, quando siamo un po' giù, cosa ci tira su in questo momento? Sicuramente per Snoop Dogg è una bella cannetta. Sto scherzando ovviamente. Massimiliano invece ci scrive: mi dà euforia un bel giro in mountain bike al fiume. E ognuno ha il suo. Boys and girls, continuate a scrivermi, noi ci ascoltiamo una novità musicale. Questo è M2O, I'm Too Hot.
1: M2O Hot.

grandissime soddisfazioni. Ho ragione o no? Vabbè, poi la risposta, l'unica, quella giusta, era la Blondie. La Blondie, tanta dopamina.

noi già più vicini alla sera ormai. Tardo pomeriggio, è ora di cena tra poco. Chi sta pasteggiando già un aperitivo? Rémy Martin per il nostro Luciano, amante di questo drink, diciamo così. Da lì che si prende la carica di dopamina. Noi, Karol G, Latina Forever su M2O.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Ed eccoci qua, boys and girls, nel giovedì sera di M2O. Ormai mi piace la vostra carica qui. Siete matti completamente.
2: Siamo senza... con questa dopamina, sì. M2O.
1: E questa è la dopamina giusta, M2O, mi piace. Così crazy la gente, I love.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno

0: sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: malinconica con la nuova canzone di Kygo proposta qui su M2O. Take me back, portami indietro nel tempo. Anche se io sono dell'idea che bisogna guardare sempre avanti, mai voltarsi. Beh, questa è la mia scuola di pensiero. Parlavamo prima anche della carica di dopamina che ci dà cosa. Per esempio per Lorenzo è, sentiamo.
1: Ciao Vittoria, Lorenzo da Milano, sì. Sempre solo allenamento, grande
0: allenamento,
1: dopamina,
0: è certo.
1: Ciao.
0: C'è chi scrive, mi dai tanta dopamina tu e questa cosa mi fa molto molto piacere. Boys and girls, è arrivato il momento di ascoltare però le news e il meteo. M2O, M2O,
2: DJ Station. L'Iran ha confermato l'intenzione di cambiare tattica nella guerra contro gli Stati Uniti. D'ora in poi la nostra risposta sarà asimmetrica e a più livelli, ha scritto su X il vicepresidente iraniano Aref. Gli americani, aggiunto, dovrebbero fare scorte di carburante. Tragedia familiare a finale ligure in provincia di San

0: Savona, dove un uomo ha ucciso a colpi di pistola la moglie, il figlio di 14 anni, e si è tolto la vita con la stessa arma. L'omicidio-suicidio sarebbe avvenuto intorno alla mezzanotte, come testimoniato dai vicini di casa che avrebbero sentito i colpi di pistola. L'uomo ha lasciato un biglietto in cui annunciava le proprie intenzioni legate a gravi problemi in famiglia. Omicidio-suicidio anche a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Un uomo ha spinto l'ex compagna giù dal cavia della 1 di Calenzano e si è lanciato nel vuoto. La donna era riuscita poco prima a dare l'allarme con un messaggio al 112 a un amico, ma quando la polizia è arrivata sul posto era troppo tardi. Siamo allo sport, il tennis. Sono 4 gli italiani in campo stasera agli US Open: Darderi, Musetti, Cobolli e Bellucci. Intanto la pattuglia azzurra perde Berrettini, sconfitto dall'argentino Navone. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore bel tempo su tutta Italia, domani mattina sole e cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, da nord a sud in giornata situazione sostanzialmente invariata, temperature elevate per il periodo. Con le previsioni del Meteo.it per oggi è tutto, prossimo appuntamento domani mattina.

Up, ragazzi, R&B, finest R&B sound statunitense, originario di Oklahoma City, un gruppo già attivo dal 1987. Questo loro singolo d'esordio, hanno iniziato subito piccantielli, nel 1991 uscì I Wanna Sex You Up. Questo è il nostro M. Dold, They Color Me Bad.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: Per Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
6: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Allora, ci siete? Siete caldi?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
11: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
14: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
17: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
16: Fuori tutto? Fuori subito!
17: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
18: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

every day. Suona

Mamma, come sono vestite spesso queste ragazze clubber? Sicuramente quest'estate le clubber girls hanno utilizzato il mesh hat, cioè un cappellino a rete, quello simile ad un centrino della nonna a rete per acchiappare il maschio, no scherzo, che è diventato protagonista degli outfit soprattutto, come ho detto prima, nei beach club, perché è più da giorno forse, ma anche in città si usa, eh? Il trend è partito dalle passerelle di Emporio Armani dove le modelle in costume o camicia hanno indossato anche questi copricapi a rete. E praticamente si può abbinare a un look che, come abbiamo detto, un po' beach, magari abbinandolo a un ventaglio di M2O, un vestitino leggero in lino. E secondo gli esperti il mesh hat può essere considerato la risposta perfetta al caldo estivo, traspirante, versatile e adatto a qualsiasi look, dal minimalista allo streetwear. Ma voi a cosa non avete rinunciato quest'estate, eh? Un bel pinocchietto, pantalone a pinocchietto, fatemelo sapere il vostro look perfetto in spiaggia. Come on!

0: nuova di Jen Summit, Don't Believe It. No, no, ci crediamo che spacchi. Come no, se no non saresti qui su Medo High Selection.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Non ci lasceremo mai, quella è una promessa, è sure. Mai non lo so, sicuramente per la prossima ora staremo ancora insieme. La Blondie, Trend Non Stop For You.

fuck che dedico a tutti i nostri amici di M2O, perché se non sono matti non li vogliamo, soprattutto io che mi butto dentro nel calderone dei crazy blondie people. Dai, la mia community che mi segue è un po' simile a me, mi ci ritrovo. Boys and girls, buonasera, 29 minuti, siete su M2O, noi siamo qua ancora per ricaricarvi e caricarvi con una nuova canzone. Siete pronti per

0: molto questa canzone. Anch'io voglio diventare una, com'è? East Side Girl. Muna, un gruppo statunitense indie molto bella, piacevole, questa East Side Girl che l'ho detto mille volte, mi ricorda il mondo dei Roxette. Na na na na na, she's got the look. Lamb to Hot su M2A Muna, East Side Girl.
1: Più musica.

life I'm living. Che bella la mia vita che sto vivendo. La state vivendo al massimo la vostra vita? Come? Come? In questo momento cosa state facendo per viverla al massimo? La vostra vita? Con un buon piatto di pasta? Non lo so, fatemelo sapere voi, eh? Fisher su M2O, continua la musica. More music, come diciamo noi qui.

0: posto siete in questo momento a vivere al massimo la vostra vita? Come tell me.
1: Ciao,
0: sentiamo,
1: siamo Davide.
0: Ciao.
1: E Lauretta che dorme dietro.
0: Oh.
1: Siamo in Puglia,
0: sì.
1: E siamo in vacanza. Ciao.
0: Che meraviglia, eh? La vacanza, l'ho detto l'altro giorno a mio amico, è la parte più bella della vita. Cioè veramente pensiamo a niente, ci lasciamo andare, scopriamo posti nuovi, conosciamo gente nuova, super stimolante, siete d'accordo? Ovviamente.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre.

singolo, banger, whatever, chiamatelo quello che volete, lei spacca sempre e ha spaccato quasi la console in questi giorni, non lei ma insieme alle Leclerc hanno fatto un piccolo siparietto per celebrare insomma il Gran Premio d'Italia a Monza. Lui doveva secondo me lanciare il primo disco del suo set, però era più un rumore che un inizio di un set, sembrava proprio l'inizio del suo motore, l'accensione del suo motore. Vabbè, c'è da imparare ancora, caro Charles Leclerc in console, eh?

Balliamo sulla musica un po' arrabbeggiante di A.R. Rahman insieme alle Sexy Pussycat Dolls, che si sono riunite, boys and girls, sono in tour. Se volete andarle a vedere, ballare e cantare, let's go together, eh? State vivendo il best moment of your life? Sì, con un bel tramonto e un Vanilla Sky. Bravo Francesco! Yeah.

0: musica.
1: M2O.
0: Nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: M2O, la musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
6: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1,169,90.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9,99 e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: every day. M2O suona così.
1: Roll another blunt.

Oh, questa è la musica di Chris de Sarandi, Good Old Days su M2O, buon vecchi tempi, beh, non così vecchi. Quest'inverno ha spopolato l'evento che è diventato virale nostro, il Morning Club, che per salutare l'estate abbiamo pensato di aggiungere alcune date in giro per l'Italia, Italia Summer Version. Si chiama Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Quindi 5 tappe in 5 città diverse, colazioni, quindi musica elettronica, un party alla luce del sole, all'aria aperta. Orari dalle 10 alle 14. Le date, alcune sono già andate, anzi quella del 30 agosto e quella del 5 settembre ci sarà adesso. Quindi this Saturday, sabato 5 settembre a Bari, Largo Giannella, insieme a DJ Nuzzle, Danny Roma e Man Rix. Domenica 6 settembre, poi Pesca

gara a Stadio del Mare insieme ai Nice Seven, che erano anche quest'inverno ospiti del Morning Club alla Fabbrica del Vapore, insieme a Cosmo Dance. Poi ci sono altre date che potete andare a spulciare sul nostro sito m2o.it. non è che posso elencarle tutte, poi mi diventate pigri e non andate a vedere, a guardare, a fare i curiosoni, perché bisogna rimanere curiosi, Stay hungry, stay foolish, come diceva Steve Jobs. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con prenotazioni fino a esaurimento posti sulla piattaforma Dice. Mi raccomando, non mancate. Volkswagen Electro Vibes powered by Morning Club.

0: Electronic Country, questa di Klingan insieme a Broken Back Riva. Ci potete credere o no, ma io l'armonica a bocca la so suonare, eh.
1: Mi ricordo che una band, e in quella band mi hanno fatto suonare la tromba, l'armonica a bocca, ma per poco tempo, perché in realtà non ero così brava a suonare questi strumenti. Fatemi cantare o suonare, DJ, nient'altro, e parlare ogni tanto. Penultima track, adesso l'ultima in arrivo. Io non sono pronta mai a disannunciare l'ultima, però lo devo fare. LB1, I Need a Sign, Show Me Love. Su MDO, much much love for you. Incondizionata il mio amore nei vostri confronti.

0: Sign, Show Me Love, l'ultima di stasera, Boys and Girls. Ma ovviamente non manchiamo nel rifornirvi ancora con bellissima musica per la vostra estate, perché alcuni sono ancora lì che pompano la loro estate e stanno in vacanza, ma anche da casa, dai, si può ancora godere di questi, di queste belle temperature ancora dal balconcino in città. Nel weekend di M2O, ragazzi, M2O Hot Summer, vi lascio in buona compagnia. Noi ci risentiamo sempre qui su M2O domani alle 18. C'è San Cristian, Vittoria Hyde.
1: M2O Cinema.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: M2O Cinema.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
1: M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.

0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
3: M2O. 1994.

0: Summer.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi i pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: M2O Hot Summer.
0: Hot Summer.
9: La playlist dell'estate di M2O.
10: Hot

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene.

0: bene patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Questa è la Hot Summer di M2O.

0: summer.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com. M2O. Questa è la Hot Summer di M2O.

0: M2
1: Hot Summer.
0: More music.
1: Più musica.
2: Yes, Andrea.

0: 1-2-1-2 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Vales.
1: I like stunning, I like shining,

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
6: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
7: Yeah, man.
6: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
8: Hey, hey, put it all the way up.

0: M2O Cinema.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: M2O Cinema.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
0: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: M2O
9: DJ Time.

0: Non lo get fare, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: M2O DJ Time.

0: L'ultimo di oggi ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: M2O DJ Time.

The best club in the world. Now, superstar DJ. Klepto.

0: tue.
1: Oh. Dance with us.
2: Dance with us.
3: Perché? Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
10: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
11: Be a part of the musical transformation.
12: Gotta keep it on. Gotta keep on dancing. Gotta keep it on. Gotta keep on dancing. Gotta keep it on. Gotta keep on dancing. Gotta keep it on. Gotta keep

best club in the world. Now, superstar DJ, Claptones.